0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2:33.
3: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: la tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
2: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3:31.
4: Radio Mugello.

Radio Mugello, 100% successi.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 4:02.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.
3: Una società che rispetti tutte le libertà meno una, quella di sfruttare il lavoro di altri esseri umani.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 31 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
1: Thank you.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5:33.
4: Radio Mugello c'è!

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 6 e 5 minuti.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi

voglia da morire, che riesci a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore, ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande, ed il mio grande amore. A te che

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Sono le 6:32.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Publiacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che a causa di lavori a degli impianti dalle 7 di mercoledì 26 agosto sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle frazioni di Luco, di Mugello e di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. È in corso la ricognizione dei danni causati dall'ultima ondata di maltempo di giovedì 20 e venerdì 21 agosto in Toscana, al fine, come ha annunciato il presidente Eugenio Giani, di dichiarare lo stato di emergenza regionale contestualmente alla giunta di lunedì prossimo. Un lavoro complesso perché, come ha spiegato il presidente, i danni rilevanti più che da problemi di ordine idrogeologico sono stati causati da raffiche di vento, trombe d'aria e fenomeni simili. Questo fa sì che vi siano comuni fortemente danneggiati e invece comuni appena confinanti che non hanno avuto problemi. Una situazione che crea una mappa frammentata dei territori danneggiati che si può definire a macchia di leopardo. Questo comporta un lavoro di ampia e puntuale ricognizione dei danni che stiamo portando avanti con la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della regione, per cui i comuni fino a giovedì possono inviare la documentazione necessaria. Arriveremo probabilmente alla dichiarazione dello stato di emergenza di livello regionale subito dopo aver completato un quadro oggettivo dei danni e dei sopralluoghi della documentazione.
2: Torna a Vicchio la Fiera Calda, la tradizionale manifestazione si svolgerà giovedì 27 a domenica 30 agosto, preceduta il 26 dalla Fiera del Bestiame presso il Prato di Ponte a Vicchio, una giornata dedicata al mondo agricolo con l'antica battitura del grano, mostre zootecniche, laboratori didattici ed esibizioni equestri che si concluderanno con il gala equestre serale. Da giovedì 27 a domenica 30 il cuore della manifestazione si sposta nel centro storico. Il Teatro Giotto anche in questa edizione ospita la mostra dell'artigianato con l'esposizione Il cuoio tra storia, arte e design, con le opere del concorso internazionale Craft the Leather, le creazioni dei giovani talenti mugellani e le raffinate creazioni all'uncinetto. In Piazza della Vittoria torna il Jazz Night Garden che animerà tutte le serate con concerti dal vivo e DJ set, e poi lo spettacolo di mentalismo, i mercatini degli hobbisti e dell'antiquariato, l'area street food insieme allo spazio dei produttori agricoli e dei vivaisti, lo spazio delle associazioni, attività culturali e games. Inoltre per i bambini laboratori creativi, letture animate, un mercatino, tornei. Infine domenica 30 agosto torna la ciclostorica La Pittorica. In chiusura lo spettacolo pirotecnico sul lago di Montelleri che conclude a Vicchio ogni estate la tradizionale Fiera Calda, quest'anno con un gioco di luci senza colpi fragorosi, accompagnato dal suono del violino.
1: Dal 28 al 30 agosto Vaglia torna ad accogliere la Festa della Mora che nel 2026 raggiunge un traguardo importante, la sua 10ª edizione. Nata nel 2016 per volontà dell'amministrazione comunale della Proloco di Vaglia, la manifestazione è cresciuta negli anni con l'obiettivo di valorizzare il territorio e le sue peculiarità. Per 3 giorni Vaglia sarà animata da un programma ricco e variegato pensato per pubblici e interessi diversi, concerti, laboratori per bambini, mercato degli artigiani, spazio libreria, incontri e conferenze, sfilate itineranti e attività dedicate al benessere, con uno spazio dedicato a discipline e pratiche come yoga, tai chi, qigong, kung fu, shiatsu e thai massage. Naturalmente protagonista della festa resta la mora selvatica, piccolo frutto di stagione legato ai boschi e alle campagne del territorio. Durante il fine settimana sarà possibile assaggiarla in diverse preparazioni, dal gelato alla confettura, dai dolci al mojito, ai frutti di bosco fino alla degustazione del dolce tipico il nardone.
2: Nell'ambito della seconda edizione di Marradi Art Festival che si terrà domenica 30 agosto alle 12 verrà presentato La scintilla del genio, il libro di Rodolfo Ridolfi su Dino Campana e Pape Gurioli nella sala dell'albergo ristorante Le Scalelle di Marradi che nel 1916 si chiamava Lamone. La scelta racchiude alcune significative motivazioni. Il giorno di Natale del 1916 Dino Campana e Sibilla Leramo si dettero appuntamento proprio all'albergo Lamone di Marradi. La presentazione evento sarà di Elisabetta Zambone e prevede l'intervento di Lamberto Fabbri, direttore del Cenacolo delle Arti, e della soprano Federica Casetti Valucani, allieva di Pape Gurioli.
1: San Piero, tappa fissa per chi compie la via degli dei o per chi affronta altri sentieri come quelli di Orme del Mugello, offre una possibilità di conoscere uno dei suoi monumenti principali, la sua storia e le sue leggende. Dal 27 agosto la Proloco di San Piero e il suo gruppo Laboratorio Fortezza Abitata infatti darà via ad un altro appuntamento appuntamento con al centro la fortezza di San Martino, con programmazione settimanale. Ogni giovedì alle 18.30 presso l'oratorio della compagnia in via provinciale di fronte alla pieve di San Martino. Accompagnati dai componenti del laboratorio saranno proiettati video inediti girati all'interno del forte, visualizzate fotografie, mappe, cartoline, riprodotte interviste e documentazioni relative alla fortezza di San Martino. Ai viandanti sarà anche offerto un tè ristoratore dopo le fatiche della giornata, con la possibilità di ottenere il timbro tappa di San Piero. Sebbene l'evento ad ingresso libero sia stato pensato per i viandanti, è aperto a tutti coloro che hanno a cuore la conoscenza del territorio, curiosi di scoprire antichi secolari monumenti di cui il Mugello è ricco.
2: Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 agosto alle 21 in Piazza dei Vicari si svolgono le eliminatorie dei giochi di Gagliardia per il Palio del D8 con l'esibizione dei bandierai e dei musici di Castel San Barnaba. Sabato 29 alle 20 nel centro storico Scarperia a tavola per la misericordia. Nel fine settimana un tuffo nella storia, rievocazione storica organizzata da Gotica Toscana Onlus al Passo del Giogo, Monte Altuzzo e al Museo della Linea Gotica. Sabato 29 Orizzonti di Libertà, visita guidata sul campo di battaglia e dalle 20 alle 23 musica e intrattenimento con il gruppo Sold Out. Domenica 30 rappresentazione di scene rievocative della battaglia dello sfondamento della Linea Gotica. Domenica 30 agosto dalle 9 alle 19 nel centro storico il mercatino collezionisti in piazza. Alle 18 in piazza dei Vicari il tombolone in piazza.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
4: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica. Info line 335 800 1624.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
1: Podere Badia Valdrago 377 1897 834 o su poderebadia.com.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
5: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: La pubblicità è una cosa seria.
8: Radio Mugello.
7: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
9: al 334 79 88 000.
10: Non vendermi, amore mio. Non vedi?

0: Amore mio, vedi, sono quello che non hai.
1: Sono le 7:32.
2: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380-5811-303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. In inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C+CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605.
2: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica. Infoline 335 8001624.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successo.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio. A breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 28, Spaghetti Tunes. L'energia dell'Italian Party Band per una notte tutta da cantare. Sabato 29, Spritz Band, gran finale direttamente dal Tirolo, tra musica tradizionale e grandi successi internazionali. E quando il palco si spegne, la festa continua con i nostri DJ. Noi siamo pronti. E voi?
4: Per info, Alessandro 320-430-9898.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Sono le 8.
8: Gli annunci economici di Radio Mugello.
9: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati. Prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2.600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OSS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647. Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo. 366-8762-188. Cerco lavoro come meccanico. 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello. 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo. 366 346-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette, cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa 329-9783-001.
8: Economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
0: 334 79 88 000.
7: In ogni momento della tua giornata
10: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
7: Scegli la radio giusta.
10: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
3: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, vice e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
4: Per info Alessandro 320 430 9898.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
7: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno

0: a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Farmacia Roselli. In centro a Borgo San Lorenzo. Offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Renault.
9: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
10: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
11: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
12: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Sono le 9:04.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Ritardi cronici, guasti frequenti e treni cancellati, pochi convogli sovraffollati, assenza di informazione all'utenza, difficoltà con i bus sostitutivi. Questa è la situazione a cui sono costretti e che denunciano quotidianamente i pendolari delle tratte ferroviarie che collegano il Mugello e la Val di Sieve al capoluogo fiorentino. La preoccupazione per questa situazione è ormai insostenibile. I sindaci del Mugello e della Val di Sieve l'hanno espressa e motivata in una lettera indirizzata al prefetto di Firenze. Il progressivo e inaccettabile deterioramento del servizio per gli amministratori locali rischia di isolare un intero territorio e di comprometterne lo sviluppo economico e sociale. Da mesi assistiamo a un progressivo e inaccettabile deterioramento del servizio, caratterizzato da ritardi cronici, cancellazioni improvvise e ripetuti guasti tecnici. Questa situazione non rappresenta più soltanto un mero disservizio logistico, ma sta determinando una vera e propria emergenza sociale ed economica per la nostra vallata, sottolineano gli amministratori. Vivere nel Mugello, vivere in Val di Sieve e lavorare a studiare a Firenze è diventata una scelta penalizzata quotidianamente da disagi insostenibili che mettono a dura prova la tenuta familiare, lavorativa e psicologica dei nostri concittadini pendolari. Con la riapertura a settembre delle scuole, continuano i sindaci, questa situazione rischia di tradursi in una grave e inaccettabile limitazione del diritto allo studio. Gli studenti delle scuole superiori e dell'università, che dipendono interamente dal trasporto ferroviario per raggiungere gli istituti fiorentini, si trovano privati della certezza di poter frequentare regolarmente con serenità le lezioni. Questa inefficienza non solo compromette il loro percorso formativo e il loro rendimento scolastico, ma genera forte ansia nelle famiglie, costrette a subire continui imprevisti legati alla mobilità. Riguardo allo stato delle infrastrutture ferroviarie e del materiale rotabile, nonostante i ripetuti confronti con gli organi competenti, la persistente carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria minaccia direttamente l'incolumità pubblica e la sicurezza dei passeggeri, scrivono i sindaci. I continui guasti a linee e convogli non sono più configurabili come eventi sporadici, bensì come chiari sintomi di una fragilità strutturale che esige un accertamento immediato e rigoroso da parte delle autorità di controllo. I sindaci si appellano al prefetto per una mediazione istituzionale verso RFI e Trenitalia, indispensabile per esercitare la necessaria pressione sui soggetti gestori del servizio. L'Istituto Comprensivo e il Comune di Borgo San Lorenzo invitano docenti, famiglie e associazioni a partecipare alle giornate di imbiancatura dei plessi venerdì 4 e sabato 5 settembre. Chi desidera partecipare può comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto. L'iniziativa apre il nuovo anno scolastico e si inserisce nel percorso avviato al Comune con il regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, recentemente approvato dal Consiglio Comunale. Il progetto I Care Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, avviato all'Istituto Comprensivo nell'anno scolastico 25-26 con nome Missione Scuola Pulita, prosegue nel 26-27 con l'obiettivo di rafforzare senso civico e responsabilità tra studenti, famiglie e comunità educante dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, trasformando la scuola in una casa comune vissuta da tutta la comunità. Le giornate di imbiancatura sono un momento comunitario non sostitutivo delle attività ordinarie di manutenzione, ma un'occasione per famiglie e associazioni di contribuire in modo sicuro e organizzato alla qualità degli spazi frequentati da bambini, bambine e da ragazze e ragazzi. La precedente esperienza di giugno ha interessato alcune aule del plesso Dante Alighieri ed ha mostrato il valore di un impegno condiviso che ora viene rilanciato in forma più organizzata. I plessi oggetto di imbiancatura verranno stabiliti dopo aver raccolto le adesioni. Per informazioni e per comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto si può scrivere a scuola@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it o a caterina.santelli@icborgosanlorenzo.eu.
3: Il Marradi Art Festival torna domenica 30 agosto con una seconda edizione dedicata alla scrittura. Per l'intera giornata il centro di Marradi diventerà un festival diffuso tra teatro, musica, incontri con gli autori, spettacoli, laboratori, mostre e iniziative aperte al pubblico. Tra gli ospiti principali figura Stefano Massini, scrittore e drammaturgo, vincitore di un Tony Award, che al Teatro degli Animosi porterà in scena lo spettacolo Alfabeto delle Emozioni. Sul palco del mercato coperto arriverà il cantautore Luca Di Risio. La musica avrà uno spazio importante anche con la Big Band Artist Station, formazione legata alla scuola di musica nata a Faenza e presente oggi anche a Marradi con la sezione intitolata Pape Gurioli. Il programma ospiterà anche Eugenio Cau, giornalista del Post e autore del podcast Globo. Tra gli appuntamenti della giornata ci sarà anche Pacifico Pacifico che proporrà Diario sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni, le parole e la musica. Racconto che sarà accompagnato dalla pianoforte di Carlo Gaudiello e dalla voce di Elisa Parmigiani. Al Teatro degli Animosi saranno protagoniste anche Concita De Gregorio ed Erika Mu con La Cura, spettacolo in cui racconto e musica dal vivo si intrecciano. Ingresso gratuito con posti limitati. La narrativa avrà un ruolo centrale con due incontri condotti da Massimo Cirri. Il primo vedrà protagonista Marco Vichi, il secondo Maurizio Maggiani. Completa il programma Domenico Guarino, giornalista di Controradio e Popolare Network, con la lettura scenica D'amore e guerra, che sarà affiancato da Pamela Panico e dalla pianista Gaia Palesati.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
10: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
1: Radio Mugello.

0: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture

0: servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Buone vacanze a tutti!
5: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La pubblicità è una cosa seria.
9: Radio Mugello.
8: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
10: al 334 79 88 000.
11: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
12: Scende la

0: questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Radio Mugello, 100% successi. Suave.

0: nuove.
1: Radio Mugello.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
7: Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica.
6: Info line 335 8001624.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: In ogni momento della tua giornata,
11: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
10: Scegli la radio giusta.
11: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dopo alcune settimane di pausa tornano gli appuntamenti con le serate al parco organizzate dalla Proloco di San Piero a Sieve. Il prossimo incontro è in programma venerdì 28 agosto alle 21.15 alla Parco Antonio Berti, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale e musicale Fermi Tutti, Scappiamo Anche Noi, proposto dalla compagnia Cult Roses 659. La serata accompagnerà il pubblico in un viaggio ironico e musicale attraverso alcune delle canzoni più conosciute della tradizione italiana. Durante la serata sarà aperto il bar.
3: San Piero, tappa fissa per chi compie la via degli dei o per chi affronta altri sentieri come quelli di Orme del Mugello, offre una possibilità di conoscere uno dei suoi monumenti principali, la sua storia, le sue leggende. Dal 27 agosto la Proloco di San Piero e il suo gruppo Laboratorio Fortezza Abitata infatti darà via ad un altro appuntamento con al centro la Fortezza di San Martino, con programmazione settimanale. Ogni giovedì alle 18.30 presso l'oratorio della compagnia in via provinciale di fronte alla pieve di San Martino, accompagnati dai componenti del laboratorio, saranno proiettati video inediti girati all'interno del forte, visualizzate fotografie, mappe, cartoline, riprodotte interviste e documentazioni relative alla fortezza di San Martino. Ai viandanti sarà anche offerto un tè ristoratore dopo le fatiche della giornata, con la possibilità di ottenere il timbro tappa di San Piero. Sebbene l'evento ad ingresso libero sia stato pensato per i viandanti, è aperto a tutti coloro che hanno a cuore la conoscenza del territorio, curiosi di scoprire antichi secolari monumenti di cui il Mugello è ricco.
2: Torna Museo in Musica, Borgo San Lorenzo, la rassegna che porta la musica nei luoghi della cultura del Mugello e della Val di Sieve. Il primo appuntamento è fissato per sabato 29 agosto alla Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo per una serata all'insegna della musica e della cultura. Il programma prevede alle 20.15 una visita guidata gratuita alla Palazzo Comunale a cura di Veronica Vestri. Alle 21.30 si terrà il concerto di musica swing con The Swing Band in Florence e la voce di Camilla Less, un omaggio allo swing italiano e internazionale degli anni 20, 30 e 40. La visita guidata ed il concerto sono liberi e gratuiti previo esaurimento dei posti disponibili. Per la visita guidata si consiglia la prenotazione all'indirizzo info@chinimuseo.it. Secondo appuntamento domenica 30 agosto alle 16 a Grezzano al Museo della Civiltà Contadina di Casaderci, dove si esibirà Francesco Fuligni con un repertorio tradizionale folk.
3: Domenica 30 agosto a partire dalle 16 Casaderci a Grezzano ospiterà un nuovo appuntamento di Museo in Musica. Protagonista del pomeriggio sarà Francesco Bava Fuligni, che accompagnerà il pubblico con un repertorio legato alla musica tradizionale folk. L'iniziativa unirà musica, cultura locale e visita al museo in un contesto dedicato alla memoria e alle tradizioni del territorio. L'ingresso al museo sarà gratuito per tutta la durata dell'evento. Al termine dell'appuntamento è prevista anche una merenda con schiacciata ripiena, pensata come un momento conviviale conclusivo della giornata.
2: Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età. La serata conclusiva si svolgerà giovedì 27 agosto alle 20.30 nel giardino Bob Kennedy. Daniela Morozzi e Andrea Kemmerle porteranno in scena La fiaba dell'amore lento, da una fiaba dello stesso Andrea Kemmerle con l'adattamento e la regia di Manfredi Rutelli. La serata inizierà e si concluderà con il coro dei Maggiaioli di Barberino di Mugello e il coro Cantamaggio di Firenzuola, che si esibiranno in due concerti separati al termine in un concerto conclusivo ad una sola voce. In caso di maltempo tutti gli spettacoli si svolgeranno nella chiesa della Santissima Annunziata. Per la rassegna Dicomano d'estate, 12ª edizione dell'estate frascolana all'area archeologica di Frascole, sabato 29 agosto si terrà Punto Omega, un racconto di Flannery O'Connor con Carlina Torta e Roberto Caccavo, interventi musicali di Carlo Bagnoli e Livio Penzo, prologo di Benedetta Centovalli. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero. Nell'ambito della seconda edizione di Marradi Art Festival, che si terrà domenica 30 agosto alle 12, verrà presentato La scintilla del genio, il libro di Rodolfo Ridolfi su Dino Campana e Pape Gurioli, nella sala dell'albergo ristorante Le Scalelle di Marradi, che nel 1916 si chiamava Lamone. La scelta racchiude alcune significative motivazioni. Il giorno di Natale del 1916 Dino Campana e Sibilla Leramo si dettero appuntamento proprio all'albergo Lamone di Marradi. La presentazione evento sarà di Elisabetta Zambone e prevede l'intervento di Lamberto Fabri, direttore del Cenacolo delle Arti e del soprano Federica Casetti Balucani, allieva di Papa Gurioli.
3: Dal 28 al 30 agosto Vaglia torna ad accogliere la Festa della Mora, che nel 2026 raggiunge un traguardo importante, la sua 10ª edizione. Nata nel 2016 per volontà dell'amministrazione comunale della Proloco di Vaglia, la manifestazione è cresciuta negli anni con l'obiettivo di valorizzare il territorio e le sue peculiarità. Per 3 giorni Vaglia sarà animata da un programma ricco e variegato, pensato per pubblici e interessi diversi: concerti, laboratori per bambini, mercato degli artigiani, spazio libreria, incontri e conferenze, sfilate itineranti e attività dedicate al benessere, con uno spazio dedicato a discipline e pratiche come yoga, tai chi, qigong, kung fu, shiatsu e thai massage. Naturalmente protagonista della festa resta la mora selvatica, piccolo frutto di stagione legato ai boschi e alle campagne del territorio. Durante il fine settimana sarà possibile assaggiarla in diverse preparazioni, dal gelato alla confettura, dai dolci al mojito, ai frutti di bosco, fino alla degustazione del dolce tipico il nardone.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conat.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conat.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
11: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
12: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
13: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
14: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
15: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
16: State con noi e state con Radio Mugello.
17: Buon mercoledì da Radio Mugello.
18: Buongiorno, buongiorno.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 29 e domenica.

0: 30 agosto.
1: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 28. Spaghetti Tunes. L'energia dell'Italian Party Band per una notte tutta da cantare. Sabato 29, Spritz Band, gran finale direttamente dal Tirolo, tra musica tradizionale e grandi successi internazionali. E quando il palco si spegne, la festa continua con i nostri DJ. Noi siamo pronti. E voi?
2: Per info, Alessandro 320-430-9898.
3: State con noi e state con Radio Mugello. State con noi e state con Radio Mugello.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati, prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2.600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647. Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico. 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza, zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter, zona Mugello. 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero, zona Borgo San Lorenzo. 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa. 329-9783-001.
2: Sono le 10:33 minuti.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334-7988-000.
4: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Beer Fest 2026. Ci siamo. Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana, 21, 22, 23 agosto, 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità, stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra, chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
5: Per info Alessandro 320 430 9898.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: www.radiomugello.it.
9: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata

0: Sono le 11:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Ritardi cronici, guasti frequenti e treni cancellati, pochi convogli e sovraffollati, assenza di informazione all'utenza, difficoltà con i bus sostitutivi. Questa è la situazione a cui sono costretti e che denunciano quotidianamente i pendolari delle tratte ferroviarie che collegano il Mugello e la Val di Sieve al capoluogo fiorentino. La preoccupazione per questa situazione è ormai insostenibile, i sindaci del Mugello e della Val di Sieve l'hanno espressa e motivata in una lettera indirizzata al prefetto di Firenze. Il progressivo e inaccettabile deterioramento del servizio per gli amministratori locali rischia di isolare un intero territorio e di comprometterne lo sviluppo economico e sociale. Da mesi assistiamo a un progressivo e inaccettabile deterioramento del servizio, caratterizzato da ritardi cronici, cancellazioni improvvise e ripetuti guasti tecnici. Questa situazione non rappresenta più soltanto un mero disservizio logistico, ma sta determinando una vera e propria emergenza sociale ed economica per la nostra vallata, sottolineano gli amministratori. Vivere nel Mugello, vivere in Val di Sieve e lavorare a studiare a Firenze è diventata una scelta penalizzata quotidianamente da disagi insostenibili che mettono a dura prova la tenuta familiare, lavorativa e psicologica dei nostri concittadini pendolari. Con la riapertura a settembre delle scuole, continuano i sindaci, questa situazione rischia di tradursi in una grave e inaccettabile limitazione del diritto allo studio. Gli studenti delle scuole superiori e dell'università, che dipendono interamente dal trasporto ferroviario per raggiungere gli istituti fiorentini, si trovano privati della certezza di poter frequentare regolarmente con serenità le lezioni. Questa inefficienza non solo compromette il loro percorso formativo e il loro rendimento scolastico, ma genera forte ansia nelle famiglie, costrette a subire continui imprevisti legati alla mobilità. Riguardo allo stato delle infrastrutture ferroviarie e del materiale rotabile, nonostante i ripetuti confronti con gli organi competenti, la persistente carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria minaccia direttamente l'incolumità pubblica e la sicurezza dei passeggeri, scrivono i sindaci. I continui guasti a linee e convogli non sono più configurabili come eventi sporadici, bensì come chiari sintomi di una fragilità strutturale che esige un accertamento immediato e rigoroso da parte delle autorità di controllo. I sindaci si appellano al prefetto per una mediazione istituzionale verso RFI e Trenitalia, indispensabile per esercitare la necessaria pressione sui soggetti gestori del servizio. È in corso la ricognizione dei danni causati dall'ultima ondata di maltempo di giovedì 20 e venerdì 21 agosto in Toscana, al fine, come ha annunciato il presidente Eugenio Giani, di dichiarare lo stato di emergenza regionale contestualmente alla giunta di lunedì prossimo. Un lavoro complesso perché, come ha spiegato il presidente, i danni rilevanti, più che da problemi di ordine idrogeologico, sono stati causati da raffiche di vento, trombe d'aria e fenomeni simili. Questo fa sì che vi siano comuni fortemente danneggiati, invece comuni appena confinanti che non hanno avuto problemi. Una situazione che crea una mappa frammentata dei territori danneggiati, che si può definire a macchia di leopardo. Questo comporta un lavoro di ampia e puntuale ricognizione dei danni che stiamo portando avanti con la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione, per cui i comuni fino a giovedì possono inviare la documentazione necessaria. Arriveremo probabilmente alla dichiarazione dello stato di emergenza di livello regionale, subito dopo aver completato un quadro oggettivo dei danni e dei sopralluoghi della documentazione. L'Istituto Comprensivo e il Comune di Borgo San Lorenzo invitano docenti, famiglie e associazioni a partecipare alle giornate di imbiancatura dei plessi venerdì 4 e sabato 5 settembre. Chi desidera partecipare può comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto. L'iniziativa apre il nuovo anno scolastico e si inserisce nel percorso avviato al Comune con il regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, recentemente approvato dal Consiglio Comunale. Il progetto I Care Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, avviato all'Istituto Comprensivo nell'anno scolastico 25-26 con nome Missione Scuola Pulita, prosegue nel 26-27 con l'obiettivo di rafforzare senso civico e responsabilità tra studenti, famiglie e comunità educante dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, trasformando la scuola in una casa comune vissuta da tutta la comunità. Le giornate di imbiancatura sono un momento comunitario non sostitutivo delle attività ordinarie di manutenzione, ma un'occasione per famiglie e associazioni di contribuire in modo sicuro e organizzato alla qualità degli spazi frequentati da bambini, bambine e da ragazze e ragazzi. La precedente esperienza di giugno ha interessato alcune aule del plesso Dante Alighieri ed ha mostrato il valore di un impegno condiviso che ora viene rilanciato in forma più organizzata. I plessi oggetto di imbiancatura verranno stabiliti dopo aver raccolto le adesioni. Per informazioni e per comunicare la propria adesione, entro venerdì 28 agosto si può scrivere a scuola@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it o a paperina.santelli@icborgosanlorenzo.eu.
3: Domenica 30 agosto torna sul Monte Gazzaro la tradizionale celebrazione eucaristica di fine estate, appuntamento che da anni richiama fedeli e cittadini del Mugello. A presiedere la messa sarà quest'anno il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. La cerimonia è organizzata dall'Unità Pastorale di Barberino con il parroco Don Stefano Ulivi in collaborazione con le autorità locali. La Santa Messa inizierà alle 10.30 ai piedi della Grande Croce in ferro sul crinale del Gazzaro. Per raggiungere il luogo della celebrazione sarà possibile partire da Monte di Fo con la salita a piedi prevista dalle 8 del mattino. Per chi ha difficoltà a percorrere il sentiero saranno messe a disposizione delle navette organizzate dalla Protezione Civile dell'Unione dei Comuni del Mugello e dalla Città Metropolitana di Firenze. I volontari delle associazioni coinvolte assisteranno i partecipanti durante il trasferimento. In caso di maltempo la messa si terrà nella chiesa di Santa Lucia all'Ostale.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08. Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
7: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
6: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
7: Buone vacanze a tutti!
8: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
9: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
10: State con noi, estate con Radio Mugello. Mondo Visione. Colò, non mi canti? Non mi canti? Vai da solo.
11: Volevo sentire il tuo intono.
10: Vai adesso, vai da solo te.
11: Mondo Visione.
10: Ma senti che roba, senti che roba. È un usignolo questo Colò, è un usignolo. Noi dovevamo fare i cantanti, non gli animatori. Si dice animatori radiofonici. Eh?
11: E che sono un po' rauco di voce, mi ci vorrebbe il tappo dei Cugini di Campagna per schiarire un attimo.
10: Te lo faccio vedere io il tappo.
12: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Facciamo i cugini di campagna, che ne abbiamo parlato poco fa, dai.
1: Anima mia, torna a casa tua.
0: Che schifo, se ci avesse sentito qualcuno dei cugini di campagna, qui scatta la denuncia, scatta la denuncia.
2: Non abbiamo i boccoli biondi.
0: Sta buono, va. Famoso il cantante dei cugini di campagna per questa sua vocina, insomma.
2: Cioè, nel senso, sono quelle voci iconiche che comunque non ti dimentichi mai.
0: Insomma, loro sono i cugini di campagna.
2: I cugini di campagna.
3: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
2: Per info Alessandro 320 430 9898.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23-47, Borgo San Lorenzo.
9: State con noi, state con Radio Mugello.
4: Finisce il mese di agosto, però abbiamo due eventi importantissimi dei quali vogliamo parlare. Ci trasferiamo in provincia di Bologna e vi state lì perché tra poco, anzi prendete nota, perché ci sono due begli eventi per sabato sera.
11: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
12: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Connection.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380-5811-303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. In inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C+CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605.
1: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello,

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: 2:22 imperdibili per quanto riguarda sabato sera, sabato 29 agosto. Vai col primo, Colò.
7: Il primo evento, l'abbiamo ricordato anche ieri, siamo a Munghidoro nella città di Gianni Morandi e il bar Turing fa festa. Verrà presentato un profumo. Si creerà un gelato che abbia più o meno la fragranza di questo profumo e ci saranno due DJ iconici a suonare, no? Due DJ, diciamo, di una volta, due DJ che hanno fatto, soprattutto uno ha fatto la storia delle serate di Munghidoro. Si è voluto fare questo remember, per cui in console ci sarà Ronny e Nofero.
6: Allora, Ronny ha fatto un po' la storia delle discoteche, sia come DJ ma anche come gestore così dell'Appennino Tosco-Emiliano. Nofero invece, con la sua simpatia, con la sua grande energia, è da vedere anche lui, ecco. Insomma, è una coppiata interessante, ecco.
7: Sarà l'evento mondano estivo di Munghidoro.
6: Bene, quindi sabato sera, Munghidoro, Bar Turing, non mancate, ingresso gratuito.
8: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: sabato sera a Monghidoro, Bar Touring, con Ronny e Nofero, e poi dopo rimaniamo sempre in provincia di Bologna e andiamo a San Benedetto Val di Sambro, sempre sabato sera.
1: Sì, in questo caso l'evento incomincia dal pomeriggio, è un evento dove si tiene molto conto anche dei bambini, quindi ci saranno tante cosine per far divertire i bambini. Viene fatto in un parco appena sotto San Benedetto Val di Sambro, si vede il municipio, per cui si va avanti fino a notte. Quando si accenderanno tutte le luci della notte sarà veramente fantastica come location. È un festival rock, quindi ci sarà anche il DJ chiaramente ci accompagnerà più in tarda serata, ma a partire dalle 6 del pomeriggio si incomincerà a suonare con il primo gruppo rock, ce ne saranno 6 gruppi rock, diciamo più come posso
0: ce
1: dire,
0: sono
1: più
0: tanti, ce ne sono diversi,
1: allora, residenti, mettiamoli così, sì, ecco, sì, gruppi sì, rock sì, del paese, ma anche gruppi rock più, diciamo così, affermati, se vogliamo.
0: Ma sono tutti quanti di una certa importanza, così, e tutti molto seguiti, ecco. L'evento si chiama Erbosa, ecco qua, ormai ci siamo, ricordiamoli anche le band che si esibiranno. Abbiamo Ilana Punk, che abbiamo avuto ospiti
1: i grandissimi.
0: Esatto, che abbiamo avuto ospiti qui a Radio Mugello qualche settimana fa. Villa Fulvia, il nome è tutto un programma. Tortellini in Brothers, anche qui con il nome. Poi abbiamo PISD.
1: Vabbè, anche qui il nome, i nomi dicono tutto.
0: Sì, sì, le camere da letto, e poi dopo Topi nella farina, bravissimi anche loro. E special guest Refutology. Come detto, al termine dei concerti avremo Maxwell che con la sua musica ci farà ballare. Ci sarà anche Gabri Colò. Donne, passate a salutarlo. Lui ne sarà molto felice. Tutto questo sabato sera, San Benedetto Val di Sambro, Erbosa Rock Fest. Non mancare, l'ingresso è gratuito anche qui.
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello,
2: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelle e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
5: Buone vacanze a tutti.
6: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
2: E noi si va via.
9: Signori, ma soprattutto signorine, bye bye. L'appuntamento è a domani, stessa ora, stessa emittente. Non mancate. Una buona giornata.
10: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. Like.

0: è mezzogiorno.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Torna a Vicchio la Fiera Calda, la tradizionale manifestazione si svolgerà giovedì 27 a domenica 30 agosto, preceduta il 26 dalla Fiera del Bestiame presso il Prato di Ponte a Vicchio. Una giornata dedicata al mondo agricolo con l'antica battitura del grano, mostre zootecniche, laboratori didattici ed esibizioni equestri che si concluderanno con il gala equestre serale. Da giovedì 27 a domenica 30 il cuore della manifestazione si sposta nel centro storico. Il Teatro Giotto anche in questa edizione ospita la mostra dell'artigianato con l'esposizione Il cuoio tra storia, arte e design, con le opere del concorso internazionale Craft the Leather, le creazioni dei giovani talenti mugellani e le raffinate creazioni all'uncinetto. In Piazza della Vittoria torna il Jazz Night Garden, che animerà tutte le serate con concerti dal vivo e DJ set, e poi lo spettacolo di mentalismo, i mercatini degli hobbisti e dell'antiquariato, l'area street food insieme allo spazio dei produttori agricoli e dei vivaisti, lo spazio delle associazioni, attività culturali e games. Inoltre per i bambini, laboratori creativi, letture animate, un mercatino, tornei. Infine domenica 30 agosto torna la ciclostorica La Pittorica. In chiusura lo spettacolo pirotecnico sul lago di Montelleri, che conclude a Vicchio ogni estate la tradizionale Fiera Calda, quest'anno con un gioco di luci senza colpi fragorosi, accompagnato dal suono del violino.
3: San Piero, tappa fissa per chi compie la Via degli Dèi o per chi affronta altri sentieri come quelli di Orme del Mugello, offre una possibilità di conoscere uno dei suoi monumenti principali, la sua storia e le sue leggende. Dal 27 agosto la Proloco di San Piero e il suo gruppo Laboratorio Fortezza Abitata infatti darà via ad un altro appuntamento con al centro la Fortezza di San Martino, con programmazione settimanale. Ogni giovedì alle 18.30 presso l'oratorio della compagnia in via provinciale di fronte alla Pieve di San Martino, accompagnati dai componenti del laboratorio, saranno proiettati video inediti girati all'interno del forte, visualizzate fotografie, mappe, cartoline, riprodotte interviste e documentazioni relative alla Fortezza di San Martino. Ai viandanti sarà anche offerto un tè ristoratore dopo le fatiche della giornata, con la possibilità di ottenere il timbro tappa di San Piero. Sebbene l'evento ad ingresso libero sia stato pensato per i viandanti, è aperto a tutti coloro che hanno a cuore la conoscenza del territorio, curiosi di scoprire antichi e secolari monumenti di cui il Mugello è ricco.
2: L'associazione Ellera di Polcanto ha messo in programma gli ultimi due cineforum sotto le stelle, che si terranno mercoledì 26 agosto e mercoledì 2 settembre, sempre alle 21. Si tratta di proiezioni di storie rurali e marginali che si terranno presso la sede dell'associazione in via San Donato a Polcanto. Mercoledì 26 è prevista una breve introduzione curata dalla regista Federico Bondi, che sarà presente in sala. L'ingresso è riservato agli associati Ellera PS. Si potrà sottoscrivere la tessera direttamente all'ingresso del cinema. In essa è compresa anche la donazione per l'accesso alla proiezione. A partire da ottobre il cineforum avrà luogo un sabato al mese di pomeriggio.
3: Domenica 30 agosto a partire dalle 16 Casa Derci a Grezzano ospiterà un nuovo appuntamento di Museo in Musica. Protagonista il pomeriggio sarà Francesco Bava Fuligni, che accompagnerà il pubblico in un repertorio legato alla musica tradizionale folk. L'iniziativa unirà musica, cultura locale e visita al museo in un contesto dedicato alla memoria e alle tradizioni del territorio. L'ingresso al museo sarà gratuito per tutta la durata dell'evento. Al termine dell'appuntamento è prevista anche una merenda con schiacciata ripiena, pensata come momento conviviale conclusivo della giornata.
2: Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età. La serata conclusiva si svolgerà giovedì 27 agosto alle 20.30 nel giardino Bob Kennedy. Daniela Morozzi e Andrea Kemmerle porteranno in scena La fiaba dell'amore lento, da una fiaba dello stesso Andrea Kemmerle, con l'adattamento e la regia di Manfredi Rutelli. La serata inizierà e si concluderà con il coro dei Maggiaioli di Barberino di Mugello e il coro Cantamaggio di Firenzuola, che si esibiranno in due concerti separati al termine in un concerto conclusivo ad una sola voce. In caso di maltempo tutti gli spettacoli si svolgeranno nella chiesa della Santissima Annunziata. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 agosto alle 21 in Piazza dei Vicari si svolgerà svolgono le eliminatorie dei giochi di Gagliardia per il Palio del D8 con l'esibizione dei bandierai e dei musici di Castel San Barnaba. Sabato 29 alle 20 nel centro storico Scarperia a tavola per la misericordia. Nel fine settimana un tuffo nella storia, rievocazione storica organizzata da Gotica Toscana Onlus al Passo del Giogo, Monte Altuzzo e al Museo della Linea Gotica. Sabato 29 Orizzonti di Libertà, visita guidata sul campo di battaglia e dalle 20 alle 23 musica e intrattenimento con il gruppo Sold Out. Domenica 30 rappresentazione di scene rievocative della battaglia dello sfondamento della Linea Gotica. Domenica 30 agosto dalle 9 alle 19 nel centro storico il mercatino collezionisti in piazza. Alle 18 in piazza dei Vicari il tombolone in piazza.
0: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
9: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.
11: Magica, unica. Radio Mugello. La radio.

quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenga morto qui vicino, non temere amore mio, farò meglio per nostro figlio, schiaccerò quelli degli altri.

Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
9: Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica. Info line 335

0: 5 800 16 24.
1: State con noi e state con Radio Mugello.
2: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
10: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica. Infoline 335 800 1624.
5: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 28. Spaghetti Tunes. L'energia dell'Italian Party Band per una notte tutta da cantare. Sabato 29, Spritz Band, gran finale direttamente dal Tirolo, tra musica tradizionale e grandi successi internazionali. E quando il palco si spegne, la festa continua con i nostri DJ. Noi siamo pronti, e voi?
6: Per info, Alessandro 320-430-9898.
7: State con noi, e state con Radio Mugello. Sono le 12:59.
8: Radio Mugello Notizie.
9: Ritardi cronici, guasti frequenti e treni cancellati, pochi convogli sovraffollati, assenza di informazione all'utenza, difficoltà con i bus sostitutivi. Questa è la situazione a cui sono costretti e che denunciano quotidianamente i pendolari delle tratte ferroviarie che collegano il Mugello e la Val di Sieve al capoluogo fiorentino. La preoccupazione per questa situazione è ormai insostenibile. I sindaci del Mugello e della Val di Sieve l'hanno espressa e motivata in una lettera indirizzata al prefetto di Firenze. Il progressivo e inaccettabile deterioramento del servizio per gli amministratori locali rischia di isolare un intero territorio e di comprometterne lo sviluppo economico e sociale. Da mesi assistiamo a un progressivo e inaccettabile deterioramento del servizio, caratterizzato da ritardi cronici, cancellazioni improvvise e ripetuti guasti tecnici. Questa situazione non rappresenta più soltanto un mero disservizio logistico, ma sta determinando una vera e propria emergenza sociale ed economica per la nostra vallata, sottolineano gli amministratori. Vivere nel Mugello, vivere in Val di Sieve, lavorare, a studiare o a Firenze è diventata una scelta penalizzata quotidianamente da disagi viaggi insostenibili che mettono a dura prova la tenuta familiare, lavorativa e psicologica dei nostri concittadini pendolari. Con la riapertura a settembre delle scuole, continuano i sindaci, questa situazione rischia di tradursi in una grave e inaccettabile limitazione del diritto allo studio. Gli studenti delle scuole superiori dell'università, che dipendono interamente dal trasporto ferroviario per raggiungere gli istituti fiorentini, si trovano privati della certezza di poter frequentare regolarmente con serenità le lezioni. Questa inefficienza non solo compromette il loro percorso formativo e il loro rendimento scolastico, ma genera forte ansia nelle famiglie, costrette a subire continui imprevisti legati alla mobilità. Riguardo allo stato delle infrastrutture ferroviarie e del materiale rotabile, nonostante i ripetuti confronti con gli organi competenti, le persistente carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria minaccia direttamente l'incolumità pubblica e la sicurezza dei passeggeri, scrivono i sindaci. I continui guasti a linee e convogli non sono più configurabili come eventi sporadici, bensì come chiari sintomi di una fragilità strutturale che esige un accertamento immediato e rigoroso da parte delle autorità di controllo. I sindaci si appellano al prefetto per una mediazione istituzionale verso RFI e Trenitalia, indispensabile per esercitare la necessaria pressione sui soggetti gestori del servizio. È in corso la ricognizione dei danni causati dall'ultima ondata di maltempo di giovedì 20 e venerdì 21 agosto in Toscana, al fine, come ha annunciato il presidente Eugenio Giani, di dichiarare lo stato di emergenza regionale contestualmente alla giunta di lunedì prossimo. Un lavoro complesso perché, come ha spiegato il presidente, i danni rilevanti, più che da problemi di ordine idrogeologico, sono stati causati da raffiche di vento, trombe d'aria e fenomeni simili. Questo fa sì che vi siano comuni fortemente danneggiati, invece comuni appena confinanti che non hanno avuto problemi. Una situazione che crea una mappa frammentata dei territori danneggiati, che si può definire a macchia di leopardo. Questo comporta un lavoro di ampia e puntuale ricognizione dei danni che stiamo portando avanti con la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione, per cui i comuni fino a giovedì possono inviare la documentazione necessaria. Arriveremo probabilmente alla dichiarazione dello stato di emergenza di livello regionale, subito dopo aver completato un quadro oggettivo dei danni e dei sopralluoghi della documentazione. A causa di una serie di lavori programmati e previsti alla strada, il comune di Dicomano comunica che dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17, dal 31 agosto al 4 settembre, il tratto compreso di strada dal cimitero di Frascole al bivio di località Canzana della strada comunale di Frascole rimarrà chiuso alla circolazione di ogni genere. L'Istituto Comprensivo e il Comune di Borgo San Lorenzo invitano docenti, famiglie e associazioni a partecipare alle giornate di imbiancatura dei plessi venerdì 4 e sabato 5 settembre. Chi desidera partecipare può comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto. L'iniziativa apre il nuovo anno scolastico e si inserisce nel percorso avviato al Comune con il regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, recentemente approvato dal Consiglio Comunale. Il progetto I Care Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, avviato all'Istituto Comprensivo nell'anno scolastico 25-26 con nome Missione Scuola Pulita, prosegue nel 26-27 con l'obiettivo di rafforzare senso civico e responsabilità tra studenti, famiglie e comunità educante dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, trasformando la scuola in una casa comune vissuta da tutta la comunità. Le giornate di imbiancatura sono un momento comunitario non sostitutivo delle attività ordinarie di manutenzione, ma un'occasione per famiglie e associazioni di contribuire in modo sicuro e organizzato alla qualità degli spazi frequentati da bambini, bambine e da ragazze e ragazzi. La precedente esperienza di giugno ha interessato alcune aule del plesso Dante Alighieri ed ha mostrato il valore di un impegno condiviso che ora viene rilanciato in forma più organizzata. I plessi oggetto di imbiancatura verranno stabiliti dopo aver raccolto le adesioni. Per informazioni e per comunicare la propria adesione, entro venerdì 28 agosto si può scrivere a scuola@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it o a caterina.santelli@icborgosanlorenzo.eu.
0: Torna a Vicchio la Fiera Calda. La tradizionale manifestazione si svolgerà giovedì 27 a domenica 30 agosto, preceduta il 26 dalla Fiera del Bestiame presso il Prato di Ponte a Vicchio. Una giornata dedicata al mondo agricolo con l'antica battitura del grano, mostre zootecniche, laboratori didattici ed esibizioni equestri, che si concluderanno con il Gala Equestre Serale. Da giovedì 27 a domenica 30 il cuore della manifestazione si sposta nel centro storico. Il Teatro Giotto, anche in questa edizione, ospita la mostra dell'artigianato con l'esposizione Il cuoio tra storia, arte e design, con le opere del concorso internazionale Craft the Leather, le creazioni dei giovani talenti mugellani e le raffinate creazioni all'uncinetto. In Piazza della Vittoria torna il Jazz Night Garden, che animerà tutte le serate con concerti dal vivo e DJ set, e poi lo spettacolo di mentalismo, i mercatini degli hobbisti e dell'antiquariato, l'area street food insieme allo spazio dei produttori agricoli e dei vivaisti. lo spazio delle associazioni, attività culturali e games. Inoltre per i bambini, laboratori creativi, letture animate, un mercatino, tornei. Infine domenica 30 agosto torna la ciclostorica La Pittorica. In chiusura lo spettacolo pirotecnico sul lago di Montelleri, che conclude a Vicchio ogni estate la tradizionale fiera calda, quest'anno con un gioco di luci senza colpi fragorosi, accompagnato dal suono del violino. Dopo alcune settimane di pausa tornano gli appuntamenti con le serate al parco organizzate dalla Proloco di San Piero a Sieve. Il prossimo incontro è in programma venerdì 28 agosto alle 21.15 alla Parco Antonio Berti, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale musicale Fermi Tutti, Scappiamo Anche Noi, proposto dalla compagnia Cult Roses 659. La serata accompagnerà il pubblico in un viaggio ironico e musicale attraverso alcune delle canzoni più conosciute della tradizione italiana. Durante la serata sarà aperto il bar.
9: San Piero, tappa fissa per chi compie la Via degli Dei o per chi affronta altri sentieri come quelli di Orme del Mugello, offre una possibilità di conoscere uno dei suoi monumenti principali, la sua storia, le sue leggende. Dal 27 agosto la Proloco di San Piero e il suo gruppo Laboratorio Fortezza Abitata infatti darà via ad un altro appuntamento con al centro la Fortezza di San Martino, con programmazione settimanale. Ogni giovedì alle 18.30 presso l'oratorio della compagnia in via provinciale di fronte alla Pieve di San Martino, accompagnati dai componenti del laboratorio, saranno proiettati video inediti girati all'interno del forte, visualizzate fotografie, mappe, cartoline, riprodotte interviste e documentazioni relative alla Fortezza di San Martino. Ai viandanti sarà anche offerto un tè ristoratore dopo le fatiche della giornata, con la possibilità di ottenere il timbro tappa di San Piero. Sebbene l'evento ad ingresso libero sia stato pensato per i viandanti, è aperto a tutti coloro che hanno a cuore la conoscenza del territorio, curiosi di scoprire antichi secolari monumenti di cui il Mugello è ricco.
0: Domenica 30 agosto torna sul Monte Gazzaro la tradizionale celebrazione eucaristica di fine estate, appuntamento che da anni richiama fedeli e cittadini del Mugello. A presiedere la messa sarà quest'anno il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. La cerimonia è organizzata dall'Unità Pastorale di Barberino con il parroco Don Stefano Ulivi in collaborazione con le autorità locali. La Santa Messa inizierà alle 10.30 ai piedi della Grande Croce in Ferro sul crinale del Gazzaro. Per raggiungere il luogo della celebrazione sarà possibile partire da Monte di Fo con la salita a piedi prevista dalle 8 del mattino. Per chi ha difficoltà a percorrere il sentiero saranno messe a disposizione delle navette organizzate dalla Protezione Civile dell'Unione dei Comuni del Mugello e dalla Città Metropolitana di Firenze. I volontari delle associazioni coinvolte assisteranno i partecipanti durante il trasferimento. In caso di maltempo la messa si terrà nella chiesa di Santa Lucia all'Ostale. L'associazione Ellera di Polcanto ha messo in programma gli ultimi due cineforum Sotto le Stelle, che si terranno mercoledì 26 agosto e mercoledì 2 settembre sempre alle 21. Si tratta di proiezioni di storie rurali e marginali che si terranno presso la sede dell'associazione in via San Donato a Polcanto. Mercoledì 26 è prevista una breve introduzione curata dalla regista Federico Bondi, che sarà presente in sala. L'ingresso è riservato agli associati Ellera PS. Si potrà sottoscrivere la tessera direttamente all'ingresso del cinema. In essa è compresa anche la donazione per l'accesso alla proiezione. A partire da ottobre il Cineforum avrà luogo un sabato al mese di pomeriggio.
9: Dal 28 al 30 agosto Vaglia torna ad accogliere la Festa della Mora, che nel 2026 raggiunge un traguardo importante, la sua 10ª edizione. Nata nel 2016 per volontà dell'amministrazione comunale della Proloco di Vaglia, la manifestazione è cresciuta negli anni con l'obiettivo di valorizzare il territorio e le sue peculiarità. Per 3 giorni Vaglia sarà animata da un programma ricco e variegato, pensato per pubblici e interessi diversi: concerti, laboratori per bambini, mercato degli artigiani, spazio libreria, incontri e conferenze, sfilate itineranti e attività dedicate al benessere. Con uno spazio dedicato a discipline e pratiche come yoga, tai chi, qigong, kung fu, shiatsu e thai massage. Naturalmente protagonista della festa resta la mora selvatica, piccolo frutto di stagione legato ai boschi e alle campagne del territorio. Durante il fine settimana sarà possibile assaggiarla in diverse preparazioni, dal gelato alla confettura, dai dolci al mojito, ai frutti di bosco, fino alla degustazione del dolce tipico il nardone.
0: Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età. La serata conclusiva si svolgerà giovedì 27 agosto alle 20.30 nel giardino Bob Kennedy. Daniela Morozzi e Andrea Kemmerle porteranno in scena La Fiaba dell'Amore Lento, da una fiaba dello stesso Andrea Kemmerle, con l'adattamento e la regia di Manfredi Rutelli. La serata inizierà e si concluderà con il coro dei Maggiaioli di Barberino di Mugello e il coro Cantamaggio di Firenzuola, che si esibiranno in 2 concerti separati al termine in un concerto conclusivo ad una sola voce. In caso di maltempo tutti gli spettacoli si svolgeranno nella chiesa della Santissima Annunziata. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 agosto alle 21 in Piazza dei Vicari si svolgono le eliminatorie dei giochi di Gagliardia per il Palio del D8 con l'esibizione dei bandierai e dei musici di Castel San Barnaba. Sabato 29 alle 20 nel centro storico Scarperia a tavola per la misericordia. Nel fine settimana un tuffo nella storia, rievocazione storica organizzata da Gotica Toscana Onlus al Passo del Giogo, Monte Altuzzo e al Museo della Linea Gotica. Sabato 29 Orizzonti di Libertà, visita guidata sul campo di battaglia e dalle 20 alle 23 musica e intrattenimento con il gruppo Sold Out. Domenica 30 rappresentazione di scene rievocative della battaglia dello sfondamento della Linea Gotica. Domenica 30 agosto dalle 9 alle 19 nel centro storico il mercatino collezionisti in piazza. Alle 18 in Piazza dei Vicari il tombolone in piazza. Torna Museo in Musica Borgo San Lorenzo, la rassegna che porta la musica nei luoghi della cultura del Mugello e della Val di Sieve. Il primo appuntamento è fissato per sabato 29 agosto alla Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo per una serata all'insegna della musica e della cultura. Il programma prevede alle 20:15 una visita guidata gratuita alla Palazzo Comunale a cura di Veronica Vestri. Alle 21:30 si terrà il concerto di musica swing con The Swing Band in Florence e la voce di Camilla Less, un omaggio allo swing italiano e internazionale degli anni 20, 30 e 40. La visita guidata ed il concerto sono liberi e gratuiti previo esaurimento dei posti disponibili. Per la visita guidata si consiglia la prenotazione all'indirizzo info@chinimuseo.it. Secondo appuntamento domenica 30 agosto alle 16 a Grezzano al Museo della Civiltà Contadina di Casaderci, dove si esibirà Francesco Fuligni con un repertorio tradizionale folk. Doppio appuntamento al Parco Mediceo di Pratolino. Sabato 29 agosto l'orchestra da Camera Fiorentina propone Una Notte a Broadway, tributo sinfonico ai grandi musical in un viaggio tra le melodie più iconiche. Domenica 30 agosto alle 18 è in programma uno spettacolo di Lasciut intitolato Umana Cat Up, un viaggio musicale corale ispirato alla visione dello scrittore e maestro ungherese László Krásna-Orkay. Per la rassegna Dicomano d'estate, 12ª edizione dell'estate frascolana all'area archeologica di Frascole. Sabato 29 agosto si terrà Punto Omega, un racconto di Flannery O'Connor con Carlina Torta e Roberto Caccavo, interventi musicali di Carlo Bagnoli e Livio Penzo, prologo di Benedetta Centovalli. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17:30 e sono ad ingresso libero.
9: Domenica 30 agosto a partire dalle 16 Casaderci a Grezzano ospiterà un nuovo appuntamento di Museo in Musica. Protagonista il pomeriggio sarà Francesco Bava Fuligni, che accompagnerà il pubblico con un repertorio legato alla musica tradizionale folk. L'iniziativa unirà musica, cultura locale e visita al museo in un contesto dedicato alla memoria e alle tradizioni del territorio. L'ingresso al museo sarà gratuito per tutta la durata dell'evento. Al termine dell'appuntamento è prevista anche una merenda con schiacciata ripiena, pensata come un momento conviviale conclusivo della giornata.
0: Il Marradi Art Festival torna domenica 30 agosto con una seconda edizione dedicata alla scrittura. Per l'intera giornata il centro di Marradi diventerà un festival diffuso tra teatro, musica, incontri con gli autori, spettacoli, laboratori, mostre e iniziative aperte al pubblico. Tra gli ospiti principali figura Stefano Massini, scrittore e drammaturgo vincitore di un Tony Award, che al Teatro degli Animosi porterà in scena lo spettacolo Alfabeto delle Emozioni. Sul palco del mercato coperto arriverà il cantautore Luca Di Risio. La musica avrà uno spazio importante anche con la Big Band Artist Station, formazione legata alla scuola di musica nata a Faenza e presente oggi anche a Marradi con la sezione intitolata Pape Gurioli. Il programma ospiterà anche Eugenio Cau, giornalista del Post e autore del podcast Globo. Tra gli appuntamenti della giornata ci sarà anche Pacifico, che proporrà Diario sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni, Le parole e la musica, racconto che sarà accompagnato dalla pianoforte di Carlo Gaudiello e dalla voce di Elisa Parmigiani. Al Teatro degli Animosi saranno protagoniste anche Concita De Gregorio ed Erika Mu con La cura, spettacolo in cui racconto e musica dal vivo si intrecciano. Ingresso gratuito con posti limitati. La narrativa avrà un ruolo centrale con due incontri condotti da Massimo Cirri. Il primo vedrà protagonista Marco Vichi, il secondo Maurizio Maggiani. Completa il programma Domenico Guarino, giornalista di Controradio e Popolare Network, con la lettura scenica D'amore e guerra, che sarà affiancato da Pamela Panico e dalla pianista Gaia Palesati. Nell'ambito della seconda edizione di Marradi Art Festival, che si terrà domenica 30 agosto alle 12, verrà presentato La scintilla del genio, il libro di Rodolfo Ridolfi su Dino Campana e Pape Gurioli, nella sala dell'albergo ristorante Le Scalelle di Marradi, che nel 1916 si chiamava Lamone. La scelta racchiude alcune significative motivazioni. Il giorno di Natale del 1916 Dino Campana e Sibilla Leramo si dettero appuntamento proprio all'albergo Lamone di Marradi. La presentazione evento sarà di Elisabetta Zambone e prevede l'intervento di Lamberto Fabbri, direttore del Cenacolo delle Arti, e della soprano Federica Casetti Valucani, allieva di Pape Gurioli.
10: Aspettando contropiede distante, parliamo di seconda categoria e lo facciamo con una squadra che finalmente è tornata in seconda categoria. Naturalmente stiamo parlando della squadra della Val di Sieve dell'Onda e lo facciamo con il suo direttore sportivo Roberto Dragonetti, al quale diamo il ben trovato.
11: Buonasera a tutti e ben ritrovati anche a voi.
10: Allora Roberto, finalmente ce l'abbiamo fatta dopo 3 anni di, come dire, di patimenti. L'Onda è tornato meritatamente in seconda, vincendo il playoff di Rignano di qualche mese fa contro la Virtus Liliano. Squadra cambiata abbastanza, direi, un nuovo allenatore, insomma ci sono stati diversi motivi di cui parlare questa estate all'Onda.
11: Sì, perché avevamo avuto difficoltà con la società che aveva deciso di lasciare la dirigenza, quindi ci siamo ritrovati nuovamente a ripartire a livello societario da zero, però ci siamo riusciti ad assemblare un gran bel gruppo dirigenziale e da lì siamo partiti per quanto riguarda la formazione della squadra.
10: Senti, siete stati inseriti nel girone D, non è che è stata una vostra richiesta, immagino. Siete l'unica mugellana in quel girone là, insieme a squadre fiorentine e squadre dell'Aretino.
11: Purtroppo no, non è stata assolutamente una nostra richiesta. Il problema è che l'Onda, nonostante venga considerato Mugello dalla maggior parte, geograficamente fa parte della Val di Sieve, pertanto ci hanno inserito in quel giro.
10: Senti, per quanto riguarda le amichevoli, il 29 sarete con la Juniores del Saginale, se non erro. Il 3 ci sarà, il 3 di settembre, l'amichevole con la Juniores, questa volta della Rufina, e poi il 6 di settembre finalmente si inizia a fare sul serio. Ci sarà lo Scarperia che riceverete sul vostro campo per la Coppa Toscana di Sonda.
11: Sì. Abbiamo deciso di affrontare piano piano l'inizio delle gare regolamentari, quelle ufficiali, con 2 impegni che ci faranno fare gamba, ma ecco, nel momento anticipo che è stato anticipato come orario l'amichevole con Saginale, si terrà alle ore 15 perché alcuni ragazzi avevano degli impegni, quindi abbiamo aderito alla richiesta degli amici del Saginale, quindi abbiamo anticipato l'amichevole alle 15.
10: Senti, l'ultima domanda: con questo nuovo cambio societario, come è stato ricevuto dall'ambiente, dal comune, dai cittadini di Londra?
11: Assolutamente in modo molto molto molto positivo. Il londese è molto legato al territorio. Ora all'interno della società c'è quasi esclusivamente gente del posto, tra cui mi considero anch'io, perché ormai sono qui residente da più di 20 anni, quindi siamo tutti del territorio, siamo legati alla realtà del paese, quindi cerchiamo di dare un qualcosina a questo paese che piano piano si sta un po' spopolando anche a livello delle attività commerciali.
12: Prossimo appuntamento alle ore 15.
8: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
13: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
14: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
15: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
16: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
17: E lei che cosa ne pensa?
18: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
17: Conviene. Ma vai da Conad.
19: Via, via. Vieni via con me.
20: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
17: Conad.
21: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
22: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
23: Sei su Radio Mugello.
24: Mamma. Quasi quasi te lo dico.

0: cadere.
1: www.radiomugello.it.
2: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.
3: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

Infatti guardo il mare e non ci penso più. Agosto sembra ormai lontano, ma io sono vicino a dove ti incontravo. Semplice, vestita in modo semplice, sei diventata complice e non ti scordo più. Piove, adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

banchi della scuola, su ogni mia parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
7: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
5: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
4: Buone vacanze a tutti.
5: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda. I just love to say it. Jeez.

0: occasioni così solo qui e solo in questo periodo. Clemenza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: Radio Mugello, 100% successo.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380-5811-303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno

0: Inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605.
1: Sono le 14 e 32 minuti.
2: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: paradiso.
1: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
6: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 28, Spaghetti Tunes, l'energia dell'Italian Party Band per una notte tutta da cantare. Sabato 29, Spritz Band, gran finale direttamente dal Tirolo, tra musica tradizionale e grandi successi internazionali. E quando il palco si spegne, la festa continua con i nostri DJ. Noi siamo pronti, e voi?
7: Per info, Alessandro 320-430-9898.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Buon mercoledì, da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: le 15:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Ritardi cronici, guasti frequenti e treni cancellati, pochi convogli sovraffollati, assenza di informazione all'utenza, difficoltà con i bus sostitutivi. Questa è la situazione a cui sono costretti e che denunciano quotidianamente pendolari delle tratte ferroviarie che collegano il Mugello e la Val di Sieve al capoluogo fiorentino. La preoccupazione per questa situazione è ormai insostenibile. I sindaci del Mugello e della Val di Sieve l'hanno espressa e motivata in una lettera indirizzata al prefetto di Firenze. Il progressivo e inaccettabile deterioramento del servizio per gli amministratori locali rischia di isolare un intero territorio e di comprometterne lo sviluppo economico e sociale. Da mesi assistiamo a un progressivo e inaccettabile deterioramento del servizio, caratterizzato da ritardi cronici, cancellazioni improvvise e ripetuti guasti tecnici. Questa situazione non rappresenta più soltanto un mero disservizio logistico, ma sta determinando una vera e propria emergenza sociale ed economica per la nostra vallata, sottolineano gli amministratori. Vivere nel Mugello, vivere in Val di Sieve, lavorare a studiare a Firenze è diventata una scelta penalizzata quotidianamente da disagi insostenibili che mettono a dura prova la tenuta familiare, lavorativa e psicologica dei nostri concittadini pendolari. Con la riapertura a settembre delle scuole, continuano i sindaci, questa situazione rischia di tradursi in una grave e inaccettabile limitazione del diritto allo studio. Gli studenti delle scuole superiori e dell'università, che dipendono interamente dal trasporto ferroviario per raggiungere gli istituti fiorentini, si trovano privati della certezza di poter frequentare regolarmente con serenità le lezioni. Questa inefficienza non solo compromette il loro percorso formativo e il loro rendimento scolastico, ma genera forte ansia nelle famiglie, costrette a subire continui imprevisti legati alla mobilità. Riguardo allo stato delle infrastrutture ferroviarie e del materiale rotabile, nonostante i ripetuti confronti con gli organi competenti, la persistente carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria minaccia direttamente l'incolumità pubblica e la sicurezza dei passeggeri, scrivono i sindaci. I continui guasti a linee e convogli non sono più configurabili come eventi sporadici, bensì come chiari sintomi di una fragilità strutturale che esige un accertamento immediato e rigoroso da parte delle autorità di controllo. I sindaci si appellano al prefetto per una mediazione istituzionale verso RFI e Trenitalia, indispensabile per esercitare la necessaria pressione sui soggetti gestori del servizio.
3: Per la rassegna di Comano d'Estate, 12ª edizione dell'estate frascolana all'area archeologica di Frascole, sabato 29 agosto si terrà Punto Omega, un racconto di Flannery O'Connor con Carlina Torta e Roberto Caccavo, interventi musicali di Carlo Bagnoli e Livio Penzo, prologo di Benedetta Centovalli. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17:30 e sono ad ingresso libero.
2: Dal 28 al 30 agosto Vaglia torna ad accogliere la Festa della Mora, che nel 2026 raggiunge un traguardo importante, la sua 10ª edizione. Nata nel 2016 per volontà dell'amministrazione comunale della Proloco di Vaglia, la manifestazione è cresciuta negli anni con l'obiettivo di valorizzare il territorio e le sue peculiarità. Per 3 giorni Vaglia sarà animata da un programma ricco e variegato, pensato per pubblici e interessi diversi: concerti, laboratori per bambini, mercato degli artigiani, spazio libreria, incontri e conferenze, sfilate itineranti e attività dedicate al benessere, con uno spazio dedicato a discipline e pratiche come yoga, tai chi, qigong, kung fu, shiatsu e thai massage. Naturalmente protagonista della festa resta la mora selvatica, piccolo frutto di stagione legato ai boschi e alle campagne del territorio. Durante il fine settimana sarà possibile assaggiarla in diverse preparazioni, dal gelato alla confettura, dai dolci al mojito, ai frutti di bosco, fino alla degustazione del dolce tipico il nardone.
3: Il Marradi Art Festival torna domenica 30 agosto con una seconda edizione dedicata alla scrittura. Per l'intera giornata il centro di Marradi diventerà un festival diffuso tra teatro, musica, incontri con gli autori, spettacoli, laboratori, mostre e iniziative aperte al pubblico. Tra gli ospiti principali figura Stefano Massini, scrittore e drammaturgo vincitore di un Tony Award, che al Teatro degli Animosi porterà in scena lo spettacolo Alfabeto delle Emozioni. Sul palco del mercato coperto arriverà il cantautore Luca Di Risio. La musica avrà uno spazio importante anche con la Big Band Artistation, formazione legata alla scuola di musica nata a Faenza e presente oggi anche a Marradi con la sezione intitolata Pape Gurioli. Il programma ospiterà anche Eugenio Cau, giornalista del Post e autore del podcast Globo. Tra gli appuntamenti della giornata ci sarà anche Pacifico, che proporrà Diario sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni, Le parole e la musica, racconto che sarà accompagnato dalla pianoforte di Carlo Gaudiello e dalla voce di Elisa Parmigiani. Al Teatro degli Animosi saranno protagonisti protagonisti anche Concita De Gregorio ed Erika Mu con La Cura, spettacolo in cui racconto e musica dal vivo si intrecciano. Ingresso gratuito con posti limitati. La narrativa avrà un ruolo centrale con due incontri condotti da Massimo Cirri. Il primo vedrà protagonista Marco Vichi, il secondo Maurizio Maggiani. Completa il programma Domenico Guarino, giornalista di Controradio e Popolare Network, con la lettura scenica D'amore e guerra, che sarà affiancato da Pamela Panico e dalla pianista Gaia Palesati.
2: San Piero, tappa fissa per chi compie la via degli dèi o per chi affronta altri sentieri come quelli di Orme del Mugello, offre una possibilità di conoscere uno dei suoi monumenti principali, la sua storia e le sue leggende. Dal 27 agosto la Proloco di San Piero e del suo gruppo Laboratorio Fortezza Abitata infatti darà via ad un altro appuntamento con al centro la Fortezza di San Martino, con programmazione settimanale. Ogni giovedì alle 18.30 presso l'oratorio della compagnia in via provinciale di fronte alla pieve di San Martino. Accompagnati dai componenti del laboratorio saranno proiettati video inediti girati all'interno del forte, visualizzate fotografie, mappe, cartoline, riprodotte interviste e documentazioni relative alla Fortezza di San Martino. Ai viandanti sarà anche offerto un tè ristoratore dopo le fatiche della giornata, con la possibilità di ottenere il timbro tappa di San Piero. Sebbene l'evento ad ingresso libero sia stato pensato per i viandanti, è aperto a tutti coloro che hanno a cuore la conoscenza del territorio, curiosi di scoprire antichi secolari monumenti di cui il Mugello è ricco.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica. Infoline 335-8001624. La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
6: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

calamita feroce che ti tira in fondo al mare. Vacche sacre prigioniere nel cemento, la sicurezza della notte, il cedimento, generali ultimi, soldati

caro Beppe, e che tu lo sai che qua non succede mai niente. Questa è una terra senza pace e senza guerra, e la gente che non parla, qua non succede mai niente, niente, niente.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello.

tagliare poi, lo sai, ti piacerà. Ad ogni gesto sarà come se

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
4: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopocena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec. Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
9: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite,
10: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe,
9: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
10: Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica.
9: Infoline 335 8001624.
11: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
10: Podere Badia Valdrago 377 1897834 o su poderebadia.com.
12: State con noi, state con Radio Mugello.
13: www.radiomugello.it.

Ti confondo le idee col migliore sorriso che ho. Così stai male come sono stato io.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: È in corso la ricognizione dei danni causati dall'ultima ondata di maltempo di giovedì 20 e venerdì 21 agosto in Toscana, al fine, come ha annunciato il presidente Eugenio Giani, di dichiarare lo stato di emergenza regionale contestualmente alla giunta di lunedì prossimo. Un lavoro complesso perché, come ha spiegato il presidente, i danni rilevanti, più che da problemi di ordine idrogeologico, sono stati causati da raffiche di vento, trombe d'aria e fenomeni simili. Questo fa sì che vi siano comuni fortemente danneggiati, invece comuni appena confinanti che non hanno avuto problemi. Una situazione che crea una mappa frammentata dei territori danneggiati, che si può definire a macchia di leopardo. Questo comporta un lavoro di ampia e puntuale ricognizione dei danni che stiamo portando avanti con la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione, per cui i comuni fino a giovedì possono inviare la documentazione necessaria. Arriveremo probabilmente alla dichiarazione dello stato di emergenza di livello regionale, subito dopo aver completato un quadro oggettivo dei danni e dei sopralluoghi della documentazione. A causa di una serie di lavori programmati e previsti alla strada, il comune di Dicomano comunica che dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17, dal 31 agosto al 4 settembre, il tratto compreso di strada dal cimitero di Frascole al bivio di località Canzana della strada comunale di Frascole rimarrà chiuso alla circolazione di ogni genere. L'Istituto Comprensivo e il Comune di Borgo San Lorenzo invitano docenti, famiglie e associazioni a partecipare alle giornate di imbiancatura dei plessi venerdì 4 e sabato 5 settembre. Chi desidera partecipare può comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto. L'iniziativa apre il nuovo anno scolastico e si inserisce nel percorso avviato al Comune con il regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, recentemente approvato dal Consiglio Comunale. Il progetto I Care Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, avviato all'Istituto Comprensivo nell'anno scolastico 25-26 con nome Missione Scuola Pulita, prosegue nel 26-27 con l'obiettivo di rafforzare senso civico e responsabilità tra studenti, famiglie e comunità educante dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, trasformando la scuola in una casa comune vissuta da tutta la comunità. Le giornate di imbiancatura sono un momento comunitario non sostitutivo delle attività ordinarie di manutenzione, ma un'occasione per famiglie e associazioni di contribuire in modo sicuro e organizzato alla qualità degli spazi frequentati da bambini, bambine e da ragazze e ragazzi. La precedente esperienza di giugno ha interessato alcune aule del plesso Dante Alighieri ed ha mostrato il valore di un impegno condiviso che ora viene rilanciato in forma più organizzata. I plessi oggetto di imbiancatura verranno stabiliti dopo aver raccolto le adesioni. Per informazioni e per comunicare la propria adesione, entro venerdì 28 agosto si può scrivere a scuola@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it o a caterina.santelli@icborgosanlorenzo.eu.
3: Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 agosto alle 21 in Piazza dei Vicari si svolgono le eliminatorie dei giochi di Gagliardia per il Palio del D8 con l'esibizione dei bandierai e dei musici di Castel San Barnaba. Sabato 29 alle 20 nel centro storico Scarperia a tavola per la misericordia. Nel fine settimana un tuffo nella storia, rievocazione storica organizzata da Gotica Toscana Onlus al Passo del Giogo, Monte Altuzzo e al Museo della Linea Gotica. Sabato 29 Orizzonti di Libertà, visita guidata sul campo di battaglia e dalle 20 alle 23 musica e intrattenimento con il gruppo Sold Out. Domenica 30 rappresentazione di scene rievocative della battaglia dello sfondamento della Linea Gotica. Domenica 30 agosto dalle 9 alle 19 nel centro storico il mercatino collezionisti in piazza. Alle 18 in piazza dei Vicari il tombolone in piazza. Torna Museo in Musica Borgo San Lorenzo, la rassegna che porta la musica nei luoghi della cultura del Mugello e della Val di Sieve. Il primo appuntamento è fissato per sabato 29 agosto alla Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo per una serata all'insegna della musica e della cultura. Il programma prevede alle 20.15 una visita guidata gratuita alla Palazzo Comunale a cura di Veronica Vestri. Alle 21.30 si terrà il concerto di musica swing con The Swing Band in Florence e la voce di Camilla Less, un omaggio allo swing italiano e internazionale degli anni 20, 30 e 40. La visita guidata ed il concerto sono liberi e gratuiti previo esaurimento dei posti disponibili. Per la visita guidata si consiglia la prenotazione all'indirizzo info@chinimuseo.it. Secondo appuntamento domenica 30 agosto alle 16 a Grezzano al Museo della Civiltà Contadina di Casaderci, dove si esibirà Francesco Fuligni con un repertorio tradizionale folk. Dopo alcune settimane di pausa tornano gli appuntamenti con le serate al parco organizzate dalla Pro Loco di San Piero a Sieve. Il prossimo incontro è in programma venerdì 28 agosto alle 21.15 al Parco Antonio Berti, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale musicale Fermi Tutti, Scappiamo Anche Noi, proposto dalla compagnia Cult Roses 659. La serata accompagnerà il pubblico in un viaggio ironico e musicale attraverso alcune delle canzoni più conosciute della tradizione italiana. Durante la serata sarà aperto il bar. Doppio appuntamento al Parco Mediceo di Pratolino. Sabato 29 agosto l'orchestra da camera fiorentina propone Una notte a Broadway, tributo sinfonico ai grandi musical in un viaggio tra le melodie più iconiche. Domenica 30 agosto alle 18 è in programma uno spettacolo di Lasciutti intitolato Humana Cut Up, un viaggio musicale corale ispirato alla visione dello scrittore e maestro ungherese László Krásna-Orkay.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
5: Per info Alessandro 320 430 9898.
6: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508. Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
8: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.
10: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore.

0: tu. Radio Mugello, estate in musica.
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Scalp, I come the roses.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 16:31.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati. Prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2.600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina

0: Toscana referenziata libera dal 1 settembre. 389-6305-647. Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico. 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello. 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo. 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa. 329-9783-001.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
2: 334-7988-000.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.
11: E siamo gli altri.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Bene, hanno fatto i sindaci del Mugello e della Val di Sieve a chiedere l'intervento istituzionale del prefetto nei confronti di RFI e Trenitalia. Le criticità della Faentina e della linea Firenze-Ponta Sieve e Borgo San Lorenzo non possono più essere considerate una semplice successione di disservizi. Ritardi, cancellazioni, guasti, limitazioni della circolazione e ricorso al bus sostitutivi evidenziano ormai un problema strutturale. A dirlo sono Marco Morici e Fiorenzo Martini, coordinatori rispettivamente della Commissione Territoriale Mugello e Val di Sieve e di quella Trasporti dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, dopo la lettera inviata dai sindaci al prefetto. È una situazione che pesa ogni giorno su migliaia di persone e trasforma la distanza di Firenze in una penalizzazione per chi vive, studia o lavora nel nostro territorio. Il deraglamento avvenuto nei pressi di Comani il 29 giugno e le limitazioni alla circolazione introdotte durante l'estate a causa delle alte temperature, spiega Morici, mostrano che il problema non riguarda soltanto i convogli, ma anche l'infrastruttura, la manutenzione e la sua capacità di rispondere a condizioni climatiche sempre più severe. È indispensabile ripristinare rapidamente affidabilità e sicurezza, ma sarebbe un errore fermarsi alla sola gestione dell'emergenza. Servono un quadro trasparente sullo stato delle infrastrutture e dei convogli, un programma degli interventi con priorità e tempi definiti e una verifica puntuale dell'avanzamento degli investimenti già finanziati. Occorrono inoltre obiettivi misurabili in materia di puntualità, regolarità del servizio e gestione delle emergenze, accompagnati da scadenze e responsabilità precise, spiega ancora Morici. Crediamo sia opportuno, concludano i due, l'avvio di un percorso nel quale tutti i soggetti coinvolti, RFI, Trenitalia, Regione e Comuni, affrontino insieme le criticità immediate e progettino il futuro per garantire collegamenti efficienti e affidabili con Firenze e anche le relative infrastrutture a partire dai parcheggi. L'Istituto Comprensivo e il Comune di Borgo San Lorenzo invitano docenti, famiglie e associazioni a partecipare alle giornate di imbiancatura dei plessi venerdì 4 e sabato 5 settembre. Chi desidera partecipare può comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto. L'iniziativa apre il nuovo anno scolastico e si inserisce nel percorso avviato al Comune con il regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, recentemente approvato dal Consiglio Comunale. Il progetto I Care Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, avviato all'Istituto Comprensivo nell'anno scolastico 25-26 con nome Missione Scuola Pulita, prosegue nel 26-27 con l'obiettivo di rafforzare senso civico e responsabilità tra studenti, famiglie e comunità educante dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, trasformando la scuola in una casa comune, da tutta la comunità. Le giornate di imbiancatura sono un momento comunitario non sostitutivo delle attività ordinarie di manutenzione, ma un'occasione per famiglie e associazioni di contribuire in modo sicuro e organizzato alla qualità degli spazi frequentati da bambini, bambine e da ragazze e ragazzi. La precedente esperienza di giugno ha interessato alcune aule del plesso Dante Alighieri ed ha mostrato il valore di un impegno condiviso che ora viene rilanciato in forma più organizzata. I plessi oggetto di imbiancatura verranno stabiliti dopo aver raccolto le adesioni. Per informazioni e per comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto si può scrivere a scuola@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it o a caterina.santelli@icborgosanlorenzo.eu. A causa di una serie di lavori programmati e previsti alla strada, il comune di Dicomano comunica che dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17 dal 31 agosto al 4 settembre il tratto compreso di strada dal cimitero di Frascole al bivio di località Canzana della strada comunale di Frascole rimarrà chiuso alla circolazione di ogni genere. Dal 28 al 30 agosto Vaglia torna ad accogliere la Festa della Mora che nel 2026 raggiunge un traguardo importante, la sua 10ª edizione. Nata nel 2016 per volontà dell'amministrazione comunale della Proloco di Vaglia, la manifestazione è cresciuta negli anni con l'obiettivo di valorizzare il territorio e le sue peculiarità. Per 3 giorni Vaglia sarà animata da un programma ricco e variegato pensato per pubblici e interessi diversi: concerti, laboratori per bambini, mercato degli artigiani, spazio libreria, incontri e conferenze, sfilate itineranti e attività dedicate al benessere. Con uno spazio dedicata a discipline e pratiche come yoga, tai chi, qigong, kung fu, shiatsu e thai massage. Naturalmente protagonista della festa resta la mora selvatica, piccolo frutto di stagione legato ai boschi e alle campagne del territorio. Durante il fine settimana sarà possibile assaggiarla in diverse preparazioni, dal gelato alla confettura, dai dolci al mojito, ai frutti di bosco, fino alla degustazione del dolce tipico il nardone.
3: Domenica 30 agosto torna sul Monte Gazzaro la tradizionale celebrazione eucaristica di fine estate, appuntamento che da anni richiama fedeli e cittadini del Mugello. A presiedere la messa sarà quest'anno il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. La cerimonia è organizzata dall'Unità Pastorale di Barberino con il parroco Don Stefano Ulivi in collaborazione con le autorità locali. La Santa Messa inizierà alle 10.30 ai piedi della Grande Croce in ferro sul crinale del Gazzaro. Per raggiungere il luogo della celebrazione sarà possibile partire da Monte di Fo con la salita a piedi prevista dalle 8 del mattino. Per chi ha difficoltà a percorrere il sentiero saranno messe a disposizione delle navette organizzate dalla Protezione Civile dell'Unione dei Comuni del Mugello e dalla Città Metropolitana di Firenze. I volontari delle associazioni coinvolte assisteranno i partecipanti durante il trasferimento. In caso di maltempo la messa si terrà nella chiesa di Santa Lucia all'Ostale. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età. La serata conclusiva si svolgerà giovedì 27 agosto alle 20.30 nel giardino Bob Kennedy. Daniela Morozzi e Andrea Kemmerle porteranno in scena la fiaba dell'amore lento, da una fiaba dello stesso Andrea Kemmerle con l'adattamento e la regia di Manfredi Rutelli. La serata inizierà e si concluderà con il coro dei Maggiaioli di Barberino di Mugello e il coro Cantamaggio di Firenzuola, che si esibiranno in due concerti separati al termine in un concerto conclusivo ad una sola voce. In caso di maltempo tutti gli spettacoli si svolgeranno nella chiesa della Santissima Annunziata.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiamalo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
7: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
6: Buone vacanze a tutti.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: E lei che cosa ne pensa?
10: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
9: Mi conviene. Ma vai da Conad.
11: Via, via. Vieni via con me.
12: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
9: Conad.
13: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
14: State con noi e state con Radio Mugello.
15: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
4: Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica.
3: Infoline 335 800 1624.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 581 1303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. In inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605.
2: Sono le 17 e 32 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
3: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
3: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopocena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
5: Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica.
4: Infoline 335 800 1624.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Ritardi cronici, guasti frequenti e treni cancellati, pochi convogli sovraffollati, assenza di informazione all'utenza, difficoltà con i bus sostitutivi. Questa è la situazione a cui sono costretti e che denunciano quotidianamente i pendolari delle tratte ferroviarie che collegano il Mugello e la Val di Sieve al capoluogo fiorentino. La preoccupazione per questa situazione è ormai insostenibile. I sindaci del Mugello e della Val di Sieve l'hanno espressa e motivata in una lettera indirizzata al prefetto di Firenze. Il progressivo e inaccettabile deterioramento del servizio per gli amministratori locali rischia di isolare un intero territorio e di comprometterne lo sviluppo economico e sociale. Da mesi assistiamo a un progressivo e inaccettabile deterioramento del servizio, caratterizzato da ritardi cronici, cancellazioni improvvise e ripetuti guasti tecnici. Questa situazione non rappresenta più soltanto un mero disservizio logistico, ma sta determinando una vera e propria emergenza sociale ed economica per la nostra vallata, sottolineano gli amministratori. Vivere nel Mugello, vivere in Val di Sieve e lavorare a studiare a Firenze è diventata una scelta penalizzata quotidianamente da disagi insostenibili che mettono a dura prova la tenuta familiare, lavorativa e psicologica dei nostri concittadini pendolari. Con la riapertura a settembre delle scuole, continuano i sindaci, questa situazione rischia di tradursi in una grave e inaccettabile limitazione del diritto allo studio. Gli studenti delle scuole superiori e dell'università, che dipendono interamente dal trasporto ferroviario per raggiungere gli istituti fiorentini, si trovano privati della certezza di poter frequentare regolarmente con serenità le lezioni. Questa inefficienza non solo compromette il loro percorso formativo e il loro rendimento scolastico, ma genera forte ansia nelle famiglie, costrette a subire continui imprevisti legati alla mobilità. Riguardo allo stato delle infrastrutture ferroviarie e del materiale rotabile, nonostante i ripetuti confronti con gli organi competenti, la persistente carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria minaccia direttamente l'incolumità pubblica e la sicurezza dei passeggeri, scrivono i sindaci. I continui guasti a linee e convogli non sono più configurabili come eventi sporadici, bensì come chiari sintomi di una fragilità strutturale che esige un accertamento immediato e rigoroso da parte delle autorità di controllo. I sindaci si appellano al prefetto per una mediazione istituzionale verso RFI e Trenitalia, indispensabile per esercitare la necessaria pressione sui soggetti gestori del servizio. È convocato per venerdì 28 agosto alle 19 il Consiglio Comunale di Vicchio. Tre i punti all'ordine del giorno, in particolare la modifica del regolamento comunale del Teatro Giotto di Vicchio e l'approvazione del piano comunale di protezione civile ai sensi della legge regionale toscana. San Piero, tappa fissa per chi compie la via degli dei o per chi affronta altri sentieri come quelli di Orme del Mugello, offre una possibilità di conoscere uno dei suoi monumenti principali, la sua storia e le sue leggende. Dal 27 agosto la Proloco di San Piero e il suo gruppo Laboratorio Fortezza Abitata infatti darà via ad un altro appuntamento con al centro la Fortezza di San Martino, con programmazione settimanale. Ogni giovedì alle 18.30 presso l'oratorio della compagnia in via provinciale, di fronte alla pieve di San Martino, accompagnati dai componenti del laboratorio, saranno proiettati video inediti girati all'interno del forte, visualizzate fotografie, mappe, cartoline, riprodotte interviste e documentazioni relative alla fortezza di San Martino. Ai viandanti sarà anche offerto un tè ristoratore dopo le fatiche della giornata, con la possibilità di ottenere il timbro tappa di San Piero. Sebbene l'evento ad ingresso libero sia stato pensato per i viandanti, è aperto a tutti coloro che hanno a cuore la conoscenza del territorio, curiosi di scoprire antichi secolari monumenti di cui il Mugello è ricco.
3: Dopo alcune settimane di pausa tornano gli appuntamenti con le serate al parco organizzate dalla Proloco di San Piero a Sieve. Il prossimo incontro è in programma venerdì 28 agosto alle 21.15 alla Parco Antonio Berti, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale musicale Fermi Tutti, Scappiamo Anche Noi, proposto dalla compagnia Kultroses 659. La serata accompagnerà il pubblico in un viaggio ironico e musicale attraverso alcune delle canzoni più conosciute della tradizione italiana. Durante la serata sarà aperto il bar.
2: Domenica 30 agosto a partire dalle 16, Casa Derci a Grezzano ospiterà un nuovo appuntamento di Museo in Musica. Protagonista il pomeriggio sarà Francesco Bava Fuligni, che accompagnerà il pubblico in un repertorio legato alla musica tradizionale folk. L'iniziativa unirà musica, cultura locale e visita al museo in un contesto dedicato alla memoria e alle tradizioni del territorio. L'ingresso al museo sarà gratuito per tutta la durata dell'evento. Al termine dell'appuntamento è prevista anche una merenda con schiacciata ripiena, pensata come un momento conviviale conclusivo della giornata.
3: Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 agosto alle 21 in Piazza dei Vicari si svolgono le eliminatorie dei giochi di Gagliardia per il Palio del D8 con l'esibizione dei bandierai e dei musici di Castel San Barnaba. Sabato 29 alle 20 nel centro storico Scarperia a tavola per la misericordia. Nel fine settimana un tuffo nella storia, rievocazione storica organizzata da Gotica Toscana Onlus al Passo del Giogo, Monte Altuzzo e al Museo della Linea Gotica. Sabato 29 Orizzonti di Libertà, visita guidata sul campo di battaglia e dalle 20 alle 23 musica e intrattenimento con il gruppo Sold Out. Domenica 30 rappresentazione di scene rievocative della battaglia dello sfondamento della Linea Gotica. Domenica 30 agosto dalle 9 alle 19 nel centro storico il mercatino collezionisti in piazza. Alle 18 in piazza dei Vicari il tombolone in piazza.
4: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
7: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 28. Spaghetti Tunes, l'energia dell'Italian Party Band per una notte tutta da cantare. Sabato 29, Spritz Band, gran finale direttamente dal Tirolo, tra musica tradizionale e grandi successi internazionali. E quando il palco si spegne, la festa continua con i nostri DJ. Noi siamo pronti. E voi?
8: Per info, Alessandro 320-430-9898.
9: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
10: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
11: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
12: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
13: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
14: State con noi, estate con Radio Mugello.
1: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: In ogni momento della tua giornata
9: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
8: Scegli la radio giusta.
9: Scegli solo Radio Mugello.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: bene, va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
5: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: Ad agosto scopri Renault Capture Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Sono le 18 e 46 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Ritardi cronici, guasti frequenti e treni cancellati, pochi convogli sovraffollati, assenza di informazione all'utenza, difficoltà con i bus sostitutivi. Questa è la situazione a cui sono costretti e che denunciano quotidianamente pendolari delle tratte ferroviarie che collegano il Mugello e la Val di Sieve al capoluogo fiorentino. La preoccupazione per questa situazione è ormai insostenibile. I sindaci del Mugello e della Val di Sieve l'hanno espressa e motivata in una lettera indirizzata al prefetto di Firenze. Il progressivo e inaccettabile deterioramento del servizio per gli amministratori locali rischia di isolare un intero territorio e di comprometterne lo sviluppo economico e sociale. Da mesi assistiamo a un progressivo e inaccettabile deterioramento del servizio, caratterizzato da ritardi cronici, cancellazioni improvvise e ripetuti guasti tecnici. Questa situazione non rappresenta più soltanto un mero disservizio logistico, ma sta determinando una vera e propria emergenza sociale ed economica per la nostra vallata, sottolineano gli amministratori. Vivere nel Mugello, vivere in Val di Sieve, lavorare a studiare a Firenze è diventata una scelta penalizzata quotidianamente da disagi insostenibili che mettono a dura prova la tenuta familiare, lavorativa e psicologica dei nostri concittadini pendolari. Con la riapertura a settembre delle scuole, continuano i sindaci, questa situazione rischia di tradursi in una grave e inaccettabile limitazione del diritto allo studio. Gli studenti delle scuole superiori e dell'università, che dipendono interamente dal trasporto ferroviario per raggiungere gli istituti fiorentini, si trovano privati della certezza di poter frequentare regolarmente con serenità le lezioni. Questa inefficienza non solo compromette il loro percorso formativo e il loro rendimento scolastico, ma genera forte ansia nelle famiglie, costrette a subire continui imprevisti legati alla mobilità. Riguardo allo stato delle infrastrutture ferroviarie e del materiale rotabile, nonostante i ripetuti confronti con gli organi competenti, la persistente carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria minaccia direttamente l'incolumità pubblica e la sicurezza dei passeggeri, scrivono i sindaci. I continui guasti a linee e convogli non sono più configurabili come eventi sporadici, bensì come chiari sintomi di una fragilità strutturale che esige un accertamento immediato e rigoroso da parte delle autorità di controllo. I sindaci si appellano al prefetto per una mediazione istituzionale verso RFI e Trenitalia, indispensabile per esercitare la necessaria pressione sui soggetti gestori del servizio. Bene hanno fatto i sindaci del Mugello e della Val di Sieve a chiedere l'intervento istituzionale del prefetto nei confronti di RFI e Trenitalia. Le criticità della Faentina e della linea Firenze-Ponta Sieve e Borgo San Lorenzo non possono più essere considerate una semplice successione di disservizi. Ritardi, cancellazioni, guasti, limitazioni della circolazione e ricorso al bus sostitutivi evidenziano ormai un problema strutturale. A dirlo sono Marco Morici e Fiorenzo Martini, coordinatori rispettivamente della Commissione Territoriale Mugello e Val di Sieve e di quella Trasporti dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, dopo la lettera inviata dai sindaci al prefetto. È una situazione che pesa ogni giorno su migliaia di persone e trasforma la distanza di Firenze in una penalizzazione per chi vive, studia o lavora nel nostro territorio. Il deragliamento avvenuto nei pressi di Dicomani il 29 giugno e le limitazioni alla circolazione introdotte durante l'estate a causa delle alte temperature, spiega Morici, mostrano che il problema non riguarda soltanto i convogli, ma anche l'infrastruttura e la manutenzione e la sua capacità di rispondere a condizioni climatiche sempre più severe. È indispensabile ripristinare rapidamente affidabilità e sicurezza, ma sarebbe un errore fermarsi alla sola gestione dell'emergenza. Servono un quadro trasparente sullo stato delle infrastrutture e dei convogli, un programma degli interventi con priorità e tempi definiti e una verifica puntuale dell'avanzamento degli investimenti già finanziati. Occorrono inoltre obiettivi misurabili in materia di puntualità, regolarità del servizio e gestione delle emergenze, accompagnati da scadenze e responsabilità precise, spiega ancora Morici. Crediamo sia opportuno, concludano i due, l'avvio di un percorso nel quale tutti i soggetti coinvolti, RFI, Trenitalia, Regione e Comuni, affrontino insieme le criticità immediate e progettino il futuro per garantire collegamenti efficienti e affidabili con Firenze e anche le relative infrastrutture a partire dai parcheggi. Nel mese di luglio due linee ferroviarie della Toscana hanno registrato un indice di affidabilità inferiore al 98%, la soglia stabilita per il 2026 dal contratto di servizio sottoscritto tra Regione Toscana e Trenitalia. Il dato riguarda due collegamenti che interessano Firenze, il Mugello e la Val di Sieve. Il mancato raggiungimento dello standard previsto può dare diritto a specifici indennizi per gli abbonati del servizio ferroviario regionale, secondo le modalità stabilite per il cosiddetto bonus. Nel dettaglio, nel mese di luglio non hanno raggiunto la soglia prevista le linee Firenze Borgo San Lorenzo Faenza via Vaglia e Firenze Borgo San Lorenzo via Ponta Sieve. Si tratta di collegamenti utilizzati quotidianamente anche dai pendolari pendolari che si spostano tra il capoluogo toscano e i territori del Mugello e della Val di Sieve. Quando una linea registra un indice inferiore al valore previsto, gli abbonati interessati possono verificare la possibilità di ottenere l'indennizzo previsto. Per accedere al bonus è necessario consultare le informazioni ufficiali dedicate agli indennizzi per gli abbonati del servizio ferroviario regionale, verificando requisiti, periodo di riferimento e procedura da seguire per presentare la domanda. Dal 1 dicembre 2026 entrerà nella seconda fase lo scudo verde di Firenze e le nuove limitazioni riguarderanno da vicino anche chi vive in Mugello e utilizza l'auto per raggiungere il capoluogo. Per i residenti nei comuni della città metropolitana è previsto un carnet di 25 giorni all'anno d'accesso, anche con un veicolo che rientra fra quelli soggetti ai nuovi divieti, una possibilità utile per gli spostamenti occasionali, molto meno per chi si reca a Firenze quotidianamente per lavoro e studio. La principale novità per chi risiede in Mugello è proprio il bonus riservato ai residenti della città metropolitana. Dopo la registrazione preventiva e la targa sul portale SAS, i veicoli interessati alle restrizioni potranno entrare e circolare nell'area dello scudo verde per 25 giorni all'anno, anche non consecutivi. Il meccanismo sarà valido per 3 anni fino al 2029. Per un residente di Borgo San Lorenzo, Scarpini e San Piero, Barberino di Mugello, Vicchio e degli altri comuni metropolitani, significa quindi poter continuare a utilizzare occasionalmente un mezzo che altrimenti sarebbe soggetto al divieto. Dal 1 dicembre le restrizioni si allargheranno. Per le automobili il nuovo stop riguarderà anche la benzina Euro 1 e le diesel Euro 2. Secondo il comune di Firenze si tratta comunque di mezzi piuttosto datati. Per le auto indicativamente veicoli a benzina immatricolati prima del 97 e diesel precedenti al 2001. Questo limita la platea dei pendolari coinvolti. C'è poi una differenza importante: la nuova deroga prevista per i proprietari di veicoli con più di 75 anni e ISEE inferiore a 16.500 euro è indicata nel provvedimento per i residenti del comune di Firenze. In base alle informazioni pubblicate, quindi questa specifica esenzione non viene estesa automaticamente agli anziani residenti nei comuni del Mugello. A loro rimane il carnet metropolitano di 25 giornate quando applicabile. Nel provvedimento compare però anche un elemento che riguarda direttamente i territori fuori Firenze. L'assessore alla mobilità Andrea Giorgio ha ricordato l'accordo con la città metropolitana che prevede di destinare il 30% degli introiti delle sanzioni al potenziamento del trasporto pubblico extraurbano. Per il Mugello potrebbe rappresentare un aspetto significativo, considerato che proprio il trasporto pubblico diventa una delle principali alternative per i pendolari interessati dalle limitazioni. È convocato per venerdì 28 agosto alle 19 il Consiglio Comunale di Vicchio. 3 punti all'ordine del giorno, in particolare la modifica del regolamento comunale del Teatro Giotto di Vicchio e l'approvazione del piano comunale di protezione civile ai sensi della legge regionale toscana. È convocato per il giorno 1 settembre alle ore 21 presso la sala consiliare Sandro Pertini, Viale della Repubblica 3 a Barberino, il Consiglio Comunale. 8 punti agli ordini del giorno. Oltre all'approvazione del piano comunale di protezione civile saranno 3 le mozioni in discussione e 2 interrogazioni, fra cui quella presentata dal gruppo Ora sull'incidente mortale sul lavoro nel cantiere del viadotto Gocciolone. È in corso la ricognizione dei danni causati dall'ultima ondata di maltempo di giovedì 20 e venerdì 21 agosto in Toscana, al fine, come ha annunciato il presidente Eugenio Giani, di dichiarare lo stato di emergenza regionale contestualmente alla giunta di lunedì prossimo. Un lavoro complesso perché, come ha spiegato il presidente, i danni rilevanti, più che da problemi di ordine idrogeologico, sono stati causati da raffiche di vento, trombe d'aria e fenomeni simili. Questo fa sì che vi siano comuni fortemente danneggiati, invece comuni appena confinanti che non hanno avuto problemi. Una situazione che crea una mappa frammentata dei territori danneggiati, che si può definire a macchia di leopardo. Questo comporta un lavoro di ampia e puntuale ricognizione dei danni che stiamo portando avanti con la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione, per cui i comuni fino a giovedì possono inviare la documentazione necessaria. Arriveremo probabilmente alla dichiarazione dello stato di emergenza di livello regionale, subito dopo aver completato un quadro oggettivo dei danni e dei sopralluoghi della documentazione. L'Istituto Comprensivo e il Comune di Borgo San Lorenzo invitano docenti, famiglie e associazioni a partecipare alle giornate di imbiancatura dei plessi venerdì 4 e sabato 5 settembre. Chi desidera partecipare può comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto. L'iniziativa apre il nuovo anno scolastico e si inserisce nel percorso avviato al Comune con il regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, recentemente approvato dal Consiglio Comunale. Il progetto I Care Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, avviato all'Istituto Comprensivo nell'anno scolastico 25-26 con nome Missione Scuola Pulita, prosegue nel 26-27 con l'obiettivo di rafforzare senso civico e responsabilità tra studenti, famiglie e comunità educante dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, trasformando la scuola in una casa comune vissuta da tutta la comunità. Le giornate di imbiancatura sono un momento comunitario non sostitutivo delle attività ordinarie di manutenzione, ma un'occasione per famiglie e associazioni di contribuire in modo sicuro e organizzato alla qualità degli spazi frequentati da bambini, bambine e da ragazze e ragazzi. La precedente esperienza di giugno ha interessato alcune aule del plesso Dante Alighieri ed ha mostrato dimostrato il valore di un impegno condiviso che ora viene rilanciato in forma più organizzata. I plessi oggetto di imbiancatura verranno stabiliti dopo aver raccolto le adesioni. Per informazioni e per comunicare la propria adesione, entro venerdì 28 agosto si può scrivere a scuola@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it o a caterina.santelli@icborgosanlorenzo.eu. A causa di una serie di lavori programmati e previsti alla strada, il comune di Dicomano comunica che dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17, dal 31 agosto al 4 settembre, il tratto compreso di strada dal cimitero di Frascole al bivio di località Canzana della strada comunale di Frascole rimarrà chiuso alla circolazione di ogni genere.
3: Domenica 30 agosto torna sul Monte Gazzaro la tradizionale celebrazione eucaristica di fine estate, appuntamento che da anni richiama fedeli e cittadini del Mugello. A presiedere la messa sarà quest'anno il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. La cerimonia è organizzata dall'Unità Pastorale di Barberino con il parroco Don Stefano Ulivi in collaborazione con le autorità locali. La Santa Messa inizierà alle 10.30 ai piedi della Grande Croce in Ferro sul crinale del Gazzaro. Per raggiungere il luogo della celebrazione sarà possibile partire da Monte di Fo con la salita a piedi prevista dalle 8 del mattino. Per chi ha difficoltà a percorrere il sentiero saranno messe a disposizione delle navette organizzate dalla Protezione Civile dell'Unione dei Comuni del Mugello e dalla Città Metropolitana di Firenze. I volontari delle associazioni coinvolte assisteranno i partecipanti durante il trasferimento. In caso di maltempo la messa si terrà nella chiesa di Santa Lucia all'Ostale.
2: Dal 28 al 30 agosto Vaglia torna ad accogliere la Festa della Mora, che nel 2026 raggiunge un traguardo importante, la sua 10ª edizione. Nata nel 2016 per volontà dell'amministrazione comunale della Proloco di Vaglia, la manifestazione è cresciuta negli anni con l'obiettivo di valorizzare il territorio e le sue peculiarità. Per 3 giorni Vaglia sarà animata da un programma ricco e variegato, pensato per pubblici e interessi diversi: concerti, laboratori per bambini, mercato degli artigiani, spazio libreria, incontri e conferenze, sfilate itineranti e attività dedicate al benessere. Con uno spazio dedicato a discipline e pratiche come yoga, tai chi, qigong, kung fu, shiatsu e thai massage. Naturalmente protagonista della festa resta la mora selvatica, piccolo frutto di stagione legato ai boschi e alle campagne del territorio. Durante il fine settimana sarà possibile assaggiarla in diverse preparazioni, dal gelato alla confettura, dai dolci al mojito, ai frutti di bosco, fino alla degustazione del dolce tipico il nardone.
3: Nell'ambito della seconda edizione di Marradi Art Festival, che si terrà domenica 30 agosto alle 12, verrà presentato la Scintilla del Genio, il libro di Rodolfo Ridolfi su Dino Campana e Pape Gurioli, nella sala dell'albergo ristorante Le Scalelle di Marradi, che nel 1916 si chiamava Lamone. La scelta racchiude alcune significative motivazioni. Il giorno di Natale del 1916 Dino Campana e Sibilla Leramo si dettero appuntamento proprio all'albergo Lamone di Marradi. La presentazione evento sarà di Elisabetta Zambone e prevede l'intervento di Lamberto Fabri, direttore del Cenacolo delle Arti, e della soprano Federica Casetiva Lucani, allieva di Papa Gurioli.
2: Ultimo appuntamento per Bocca Scena, il Festival delle Frazioni, che sabato 30 agosto alle 21.15 farà tappa a Polcanto con lo spettacolo teatrale Acab, ovvero il furore. La serata ospiterà anche la seconda replica del Memorial Roberto Nazio e vedrà protagonista Marco Paoli in una riduzione teatrale ispirata a Moby Dick di Herman Melville. Lo spettacolo prova a condensare in un'ora i temi centrali del romanzo di Melville, concentrandosi soprattutto sul rapporto tra il capitano Acab e la balena bianca. Lo spettacolo alterna momenti di ritmo più serrato a passaggi introspettivi, cercando di restituire anche la dimensione poetica del romanzo e il ruolo del mare, elemento centrale nell'universo narrativo di Melville.
3: Doppio appuntamento al Parco Mediceo di Pratolino. Sabato 29 agosto l'orchestra da camera fiorentina propone Una notte a Broadway, tributo sinfonico ai grandi musical in un viaggio tra le melodie più iconiche. Domenica 30 agosto alle 18 è in programma uno spettacolo di Lasciutti intitolato Umana Cut Up, un viaggio musicale corale ispirato alla visione dello scrittore e maestro ungherese László Krásna-Orkay.
2: Domenica 30 agosto a partire dalle 16 Casa Derci a Grezzano ospiterà un nuovo appuntamento di Museo in Musica. Protagonista il pomeriggio sarà Francesco Bava Fuligni, che accompagnerà il pubblico in un repertorio legato alla musica tradizionale folk. L'iniziativa unirà musica, cultura locale e visita al museo in un contesto dedicato alla memoria e alle tradizioni del territorio. L'ingresso al museo sarà gratuito per tutta la durata dell'evento. Al termine dell'appuntamento è prevista anche una merenda con schiacciata ripiena, pensata come come momento conviviale conclusivo della giornata.
3: Torna Museo in Musica a Borgo San Lorenzo, la rassegna che porta la musica nei luoghi della cultura del Mugello e della Val di Sieve. Il primo appuntamento è fissato per sabato 29 agosto alla Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo per una serata all'insegna della musica e della cultura. Il programma prevede alle 20:15 una visita guidata gratuita alla Palazzo Comunale a cura di Veronica Vestri. Alle 21:30 si terrà il concerto di musica swing con The Swing Band in Florence e la voce di Camilla Less, un omaggio allo swing italiano e internazionale degli anni 20, 30 e 40. La visita guidata ed il concerto sono liberi e gratuiti previo esaurimento dei posti disponibili. Per la visita guidata si consiglia la prenotazione all'indirizzo info@chinimuseo.it. Secondo appuntamento domenica 30 agosto alle 16 a Grezzano al Museo della Civiltà Contadina di Casaderci, dove si esibirà Francesco Fuligni con un repertorio tradizionale folk. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età. La serata conclusiva si svolgerà giovedì 27 agosto alle 20:30 nel giardino Bob Kennedy. Daniela Morozzi e Andrea Kemmerle porteranno in scena La fiaba dell'amore lento, da una fiaba dello stesso Andrea Kemmerle con l'adattamento e la regia di Manfredi Rutelli. La serata inizierà e si concluderà con il coro dei Maggiaioli di Barberino di Mugello e il coro Cantamaggio di Firenzuola, che si esibiranno in due concerti separati al termine in un concerto conclusivo ad una sola voce. In caso di maltempo tutti gli spettacoli si svolgeranno nella chiesa della Santissima Annunziata.
2: Domenica 30 agosto a partire dalle 10 fino al tramonto torna la Fiera sui Poggi nella suggestiva cornice dell'Appennino Tosco-Romagnolo nei pressi del Passo del Muraglione. Una manifestazione che affonda le proprie radici nella storia rurale di queste montagne e che negli ultimi anni le amministrazioni coinvolte stanno riportando progressivamente alla sua originaria vocazione, essere un luogo d'incontro tra territori, persone, allevatori, agricoltori e produttori dei due versanti dell'Appennino. La Fiera dei Poggi nasce infatti in un luogo che per secoli non ha rappresentato un confine, ma un punto di passaggio e di scambio tra Toscana e Romagna. L'edizione 2026 segna un ulteriore passo nel percorso di recupero dell'identità storica della fiera. Quest'anno infatti tornano i cavalli, presenza tradizionalmente legata alla manifestazione, insieme a piccoli animali che contribuiranno a ricreare l'atmosfera rurale che da sempre caratterizza la Fiera sui Poggi. A completare la giornata saranno agricoltori, produttori locali e artigiani con prodotti della terra, specialità dell'Appennino e manufatti artigianali. Durante tutta la giornata ci saranno stand gastronomici, prodotti e sapori dell'Appennino, musica dal vivo e folklore, momenti di intrattenimento e attività dedicate ai bambini in un contesto naturale particolarmente suggestivo. La manifestazione è organizzata grazie alla collaborazione tra i comuni di San Godenzo, Portico e San Benedetto e Premi il Cuore, insieme alle Proloco e alle numerose realtà del territorio coinvolte nell'organizzazione.
3: Torna a Vicchio la Fiera Calda, la tradizionale manifestazione si svolgerà giovedì 27 a domenica 30 agosto. Il Teatro Giotto anche in questa edizione ospita la mostra dell'artigianato con l'esposizione Il cuoio tra storia, arte e design, con le opere del concorso internazionale Craft the Leather, le creazioni dei giovani talenti mugellani e le raffinate creazioni all'uncinetto. In Piazza della Vittoria torna il Jazz Night Garden, che animerà tutte le serate con concerti dal vivo e DJ set, e poi lo spettacolo di mentalismo, i mercatini degli hobbisti e dell'antiquariato, l'area street food insieme allo spazio dei produttori agricoli e dei vivaisti, lo spazio delle associazioni, attività culturali e games. Inoltre per i bambini laboratori creativi, letture animate, un mercatino, tornei. Infine domenica 30 agosto torna la ciclostorica La Pittorica. In chiusura lo spettacolo pirotecnico sul lago di Montelleri, che conclude a Vicchio ogni estate la tradizionale Fiera Calda, quest'anno con un gioco di luci senza colpi fragorosi, accompagnato dal suono del violino. Dopo alcune settimane di pausa tornano gli appuntamenti con le serate al parco organizzate dalla Proloco di San Piero a Sieve. Il prossimo incontro è in programma venerdì 28 agosto alle 21:15 alla Parco Antonio Berti, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale musicale Fermi Tutti Scappiamo Anche Noi, proposto dalla compagnia Cult Roses 659. La serata accompagnerà il pubblico in un viaggio ironico e musicale attraverso alcune delle canzoni più conosciute della tradizione italiana. Durante la serata sarà aperto il bar. Per la rassegna di Comano d'Estate, 12ª edizione dell'estate frascolana all'area archeologica di Frascole, sabato 29 agosto si terrà Punto Omega, un racconto di Flannery O'Connor con Carlina Torta e Roberto Caccavo, interventi musicali di Carlo Bagnoli e Livio Penzo, prologo di Benedetta Centovalli. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17:30 e sono ad ingresso libero.
2: San Piero, tappa fissa per chi compie la via degli dèi o per chi affronta altri sentieri come quelli di Orme del Mugello, offre una possibilità di conoscere uno dei suoi monumenti principali, la sua storia e le sue leggende. Dal 27 agosto la Proloco di San Piero e il suo gruppo Laboratorio Fortezza Abitata infatti darà via ad un altro appuntamento con al centro la Fortezza di San Martino, con programmazione settimanale. Ogni giovedì alle 18.30 presso l'oratorio della compagnia in via provinciale di fronte alla Pieve di San Martino, accompagnati dai componenti del laboratorio, saranno proiettati video inediti girati all'interno del forte, visualizzate fotografie, mappe, cartoline, riprodotte interviste e documentazioni relative alla Fortezza di San Martino. Ai viandanti sarà anche offerto un tè ristoratore dopo le fatiche della giornata, con la possibilità di ottenere il timbro tappa di San Piero. Sebbene l'evento ad ingresso libero sia stato pensato per i viandanti, è aperto a tutti coloro che hanno a cuore la conoscenza del territorio, curiosi di scoprire antichi secolari monumenti di cui il Mugello è ricco.
3: Il Marradi Art Festival torna domenica 30 agosto con una seconda edizione dedicata alla scrittura. Per l'intera giornata il centro di Marradi diventerà un festival diffuso tra teatro, musica, incontri con gli autori, spettacoli, laboratori, mostre e iniziative aperte al pubblico. Tra gli ospiti principali figura Stefano Massini, scrittore e drammaturgo, vincitore di un Tony Award, che al Teatro degli Animosi porterà in scena lo spettacolo Alfabeto delle Emozioni. Sul palco del mercato coperto arriverà il cantautore Luca Di Risio. La musica avrà uno spazio importante anche con la Big Band Artist Station, formazione legata alla scuola di musica nata a Faenza e presente oggi anche a Marradi con la sezione intitolata Pape Gurioli. Il programma ospiterà anche Eugenio Cau, giornalista del Post e autore del podcast Globo. Tra gli appuntamenti della giornata ci sarà anche Pacifico, che proporrà Diario sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni, Le parole e la musica. Racconto che sarà accompagnato dalla pianoforte di Carlo Gaudiello e dalla voce di Elisa Parmigiani. Al Teatro degli Animosi saranno protagoniste anche Concita De Gregorio ed Erika Mu con La cura, spettacolo in cui racconto e musica dal vivo si intrecciano. Ingresso gratuito con posti limitati. La narrativa avrà un ruolo centrale con due incontri condotti da Massimo Cirri. Il primo vedrà protagonista Marco Vichi, il secondo Maurizio Maggiani. Completa il programma Domenico Guarino, giornalista di Controradio e Popolare Network, con la lettura scenica D'amore e guerra, che sarà affiancato da Pamela Panico e dalla pianista Gaia Palesati.
4: Aspettando contropiede d'estate, parliamo di seconda categoria e lo facciamo con una squadra che finalmente è tornata in seconda categoria. Naturalmente stiamo parlando della squadra della Val di Sieve dell'Onda e lo facciamo con il suo direttore sportivo Roberto Dragonetti, al quale diamo il ben trovato su Radio Mugello.
5: Buonasera a tutti e ben ritrovati anche a voi.
4: Allora Roberto, finalmente ce l'abbiamo fatta dopo 3 anni di, come dire, di patimenti. L'Onda è tornato meritatamente in seconda, vincendo il playoff di Rignano di qualche mese fa contro la Virtus Legnano. Squadra cambiata abbastanza, direi, un nuovo allenatore, insomma ci sono stati diversi motivi di cui parlare questa estate all'Onda.
5: Sì, perché avevamo avuto difficoltà con la società che aveva deciso di lasciare la dirigenza, quindi ci siamo ritrovati nuovamente a ripartire a livello societario da zero, però ci siamo riusciti ad assemblare un gran bel gruppo dirigenziale e da lì siamo partiti per quanto riguarda la formazione della squadra.
4: Senti, siete stati inseriti nel girone D, non è che è stata una vostra richiesta, immagino. Siete l'unica mugellana in quel girone là, insieme a squadre fiorentine e squadre dell'Aretino.
5: Purtroppo no, non è stata assolutamente una nostra richiesta. Il problema è che l'Onda, nonostante venga considerato Mugello dalla maggior parte, geograficamente fa parte della Val di Sieve, pertanto ci hanno inserito in quel girone.
4: Senti, per quanto riguarda le amichevoli, il 29 sarete con la Juniores del Sagginale, se non erro. Il 3 ci sarà, il 3 di settembre, l'amichevole con la Juniores, questa volta della Rufina, e poi il 6 di settembre finalmente si inizia a fare sul serio, ci sarà lo Scarperia che riceverete sul vostro campo per la Coppa Toscana di Sonda.
5: Sì, abbiamo deciso di affrontare piano piano l'inizio delle gare regolamentari, quelle ufficiali, con due impegni che ci faranno fare gamba, ma ecco, nel momento anticipo che è stato anticipato come orario l'amichevole con Stagionale, si terrà alle ore 15 perché alcuni ragazzi avevano degli impegni, quindi abbiamo aderito alla richiesta degli amici del Stagionale, quindi abbiamo anticipato l'amichevole alle 15.
4: Senti, l'ultima domanda, con questo nuovo cambio societario come è stato ricevuto dall'ambiente, dal comune, dai cittadini di Londra?
5: Assolutamente in modo molto molto molto positivo. Il londese è molto legato legato al territorio. Ora all'interno della società c'è quasi esclusivamente gente del posto, tra cui mi considero anch'io, perché ormai sono qui residente da più di 20 anni, quindi siamo tutti del territorio, siamo legati alla realtà del paese, quindi cerchiamo di dare un qualcosina a questo paese che piano piano si sta un po' spopolando anche a livello delle attività commerciali.
6: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19 e 11 minuti.
1: www.radiomugello.it.
7: Più fantasia, più Radio Mugello.
8: I'm another year older. I won't cry about you anymore.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica. Infoline 335 8001624.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti!
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago, 377 189 7834 o su poderebadia.com. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi. E state con Radio Mugello.
6: La pubblicità è una cosa seria.
7: Radio Mugello.
6: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
8: al 334 79 88 000.

Salsa. Baba. Elektrika. Salsa. Baba. Elektrika. Salsa.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
10: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
1: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: In ogni momento della tua giornata
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 21.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Ritardi cronici, guasti frequenti e treni cancellati, pochi convogli sovraffollati, assenza di informazione all'utenza, difficoltà con i bus sostitutivi. Questa è la situazione a cui sono costretti e che denunciano quotidianamente i pendolari delle tratte ferroviarie che collegano il Mugello e la Val di Sieve al capoluogo fiorentino. La preoccupazione per questa situazione è ormai insostenibile. I sindaci del Mugello e della Val di Sieve l'hanno espressa e motivata in una lettera indirizzata al prefetto di Firenze. Il progressivo e inaccettabile deterioramento del servizio per gli amministratori locali rischia di isolare un intero territorio e di comprometterne lo sviluppo economico e sociale. Da mesi assistiamo a un progressivo e inaccettabile deterioramento del servizio, caratterizzato da ritardi cronici, cancellazioni improvvise e ripetuti guasti tecnici. Questa situazione non rappresenta più soltanto un mero disservizio logistico, ma sta determinando una vera e propria emergenza sociale ed economica per la nostra vallata, sottolineano gli amministratori. Vivere nel Mugello, vivere in Val di Sieve e lavorare a studiare a Firenze è diventata una scelta penalizzata quotidianamente da disagi insostenibili che mettono a dura prova la tenuta familiare, lavorativa e psicologica dei nostri concittadini pendolari. Con la riapertura a settembre delle scuole, continuano i sindaci, questa situazione rischia di tradursi in una grave e inaccettabile limitazione del diritto allo studio. Gli studenti delle scuole superiori e dell'università, che dipendono interamente dal trasporto ferroviario per raggiungere gli istituti fiorentini, si trovano privati della certezza di poter frequentare regolarmente e con serenità le lezioni. Questa inefficienza non solo compromette il loro percorso formativo e il loro rendimento scolastico, ma genera forte ansia nelle famiglie, costrette a subire continui imprevisti legati alla mobilità. Riguardo allo stato delle infrastrutture ferroviarie e del materiale rotabile, nonostante i ripetuti confronti con gli organi competenti, la persistente carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria minaccia direttamente l'incolumità pubblica e la sicurezza dei passeggeri, scrivono i sindaci. I continui guasti a linee e convogli non sono più configurabili come eventi sporadici, bensì come chiari sintomi di una fragilità strutturale che esige un accertamento immediato e rigoroso da parte delle autorità di controllo. I sindaci si appellano al prefetto per una mediazione istituzionale verso RFI e Trenitalia, indispensabile per esercitare la necessaria pressione sui soggetti gestori del servizio. Nel mese di luglio due linee ferroviarie della Toscana hanno registrato un indice di affidabilità inferiore al 98%, la soglia stabilita per il 2026 dal contratto di servizio sottoscritto tra Regione Toscana e Trenitalia. Il dato riguarda due collegamenti che interessano Firenze, il Mugello e la Val di Sieve. Il mancato raggiungimento dello standard previsto può dare diritto a specifici indennizi per gli abbonati del servizio ferroviario regionale, secondo le modalità stabilite per il cosiddetto bonus. Nel dettaglio, nel mese di luglio non hanno raggiunto la soglia prevista le linee Firenze Borgo San Lorenzo Faenza via Vaglia e Firenze Borgo San Lorenzo via Punta Sieve. Si tratta di collegamenti utilizzati quotidianamente anche dai pendolari che si spostano tra il capoluogo toscano e i territori del Mugello e della Val di Sieve. Quando una linea registra un indice inferiore al valore previsto, gli abbonati interessati possono verificare la possibilità di ottenere l'indennizzo previsto. Per accedere al bonus è necessario consultare le informazioni ufficiali dedicate agli indennizi per gli abbonati del servizio ferroviario regionale, verificando requisiti, periodo di riferimento e procedura da seguire per presentare la domanda.
3: Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età. La serata conclusiva si svolgerà giovedì 27 agosto alle 20:30 nel giardino Bob Kennedy. Daniela Morozzi e Andrea Kemmerle porteranno in scena La fiaba dell'amore lento, da una fiaba dello stesso Andrea Kemmerle con l'adattamento e la regia di Manfredi Rutelli. La serata inizierà e si concluderà con il coro dei Maggiaioli di Barberino di Mugello e il coro Cantamaggio di Firenzuola, che si esibiranno in due concerti separati al termine in un concerto conclusivo ad una sola voce. In caso di maltempo tutti gli spettacoli si svolgeranno nella chiesa della Santissima Annunziata.
2: San Piero, tappa fissa per chi compie la via degli dèi o per chi affronta altri sentieri come quelli di Orme del Mugello, offre una possibilità di conoscere uno dei suoi monumenti principali, la sua storia e le sue leggende. Dal 27 agosto la Prologo di San Piero e del suo gruppo Laboratorio Fortezza Abitata infatti darà via ad un altro appuntamento con al centro la Fortezza di San Martino, con programmazione settimanale. Ogni giovedì alle 18:30 presso l'oratorio della compagnia in via provinciale di fronte alla pieve di San Martino, accompagnati dai componenti del laboratorio, saranno proiettati video inediti girati all'interno del forte, visualizzate fotografie, mappe, cartoline, riprodotte interviste e documentazioni relative alla Fortezza di San Martino. Ai viandanti sarà anche offerto un tè ristoratore dopo le fatiche della giornata. giornata, con la possibilità di ottenere il timbro tappa di San Piero. Sebbene l'evento ad ingresso libero sia stato pensato per i viandanti, è aperto a tutti coloro che hanno a cuore la conoscenza del territorio, curiosi di scoprire antichi secolari monumenti di cui il Mugello è ricco.
3: Doppio appuntamento al Parco Mediceo di Pratolino. Sabato 29 agosto l'orchestra da camera fiorentina propone Una notte a Broadway, tributo sinfonico ai grandi musical in un viaggio tra le melodie più iconiche. Domenica 30 agosto alle 18 è in programma uno spettacolo di Lasciut intitolato Humana Cat Up, un viaggio musicale corale ispirato alla visione dello scrittore e maestro ungherese László Krásna-Orkay.
2: Ultimo appuntamento per Bocca Scena, il Festival delle Frazioni, che sabato 30 agosto alle 21.15 farà tappa a Polcanto con lo spettacolo teatrale Acab, ovvero il furore. La serata ospiterà anche la seconda replica del Memorial Roberto Nazio e vedrà protagonista Marco Paulin in una riduzione teatrale ispirata a Moby Dick di Herman Melville. Lo spettacolo prova a condensare in un'ora i temi centrali del romanzo di Melville, concentrandosi soprattutto sul rapporto tra il capitano Acab e la balena bianca. Lo spettacolo alterna momenti di ritmo più serrato a passaggi introspettivi, cercando di restituire anche la dimensione poetica del romanzo e il ruolo del mare, elemento centrale nell'universo narrativo di Melville.
3: Torna a Vicchio la Fiera Calda, la tradizionale manifestazione si svolgerà giovedì 27 a domenica 30 agosto. Il Teatro Giotto, anche in questa edizione, ospita la mostra dell'artigianato con l'esposizione Il cuoio tra storia, arte e design, con le opere del concorso internazionale Craft the Leather, le creazioni dei giovani talenti mugellani e le raffinate creazioni all'uncinetto. In Piazza della Vittoria torna il Jazz Night Garden, che animerà tutte le serate con concerti dal vivo e DJ set. E poi lo spettacolo di mentalismo e mercatini degli hobbisti e dell'antiquariato, l'area street food insieme allo spazio dei produttori agricoli e dei vivaisti, lo spazio delle associazioni, attività culturali e games. Inoltre per i bambini, laboratori creativi, letture animate, un mercatino, tornei. Infine domenica 30 agosto torna la ciclostorica La Pittorica. In chiusura lo spettacolo pirotecnico sul lago di Montelleri, che conclude a Vicchio ogni estate la tradizionale Fiera Calda, quest'anno con un gioco di luci senza colpi fragorosi, accompagnato dal suono del violino.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
0: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
5: Questo disco è stato richiesto a
6: 334 79 88 000.
4: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello. Oh.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose.

puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace con le mie battaglie perse. Non ho voglia di un abbraccio, ma tu abbracciami ugualmente.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Buon mercoledì da Radio Mugello. Paramo.

0: Sono le 23:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Bene, hanno fatto i sindaci del Mugello e della Val di Sieve a chiedere l'intervento istituzionale del prefetto nei confronti di RFI e Trenitalia. Le criticità della Faentina e della linea Firenze-Pontassieve e Borgo-San Lorenzo non possono più essere considerate una semplice successione di disservizi. Ritardi, cancellazioni, guasti, limitazioni della circolazione e ricorso al bus sostitutivi evidenziano ormai un problema strutturale. A dirlo sono Marco Morici e Fiorenzo Martini, coordinatori rispettivamente della Commissione Territoriale Mugello e Val di Sieve e di quella Trasporti del l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, dopo la lettera inviata dai sindaci al prefetto. È una situazione che pesa ogni giorno su migliaia di persone e trasforma la distanza di Firenze in una penalizzazione per chi vive, studia o lavora nel nostro territorio. Il deraglamento avvenuto nei pressi di Comani il 29 giugno e le limitazioni alla circolazione introdotte durante l'estate a causa delle alte temperature, spiega Morici, mostrano che il problema non riguarda soltanto i convogli, ma anche l'infrastruttura e la manutenzione e la sua capacità di rispondere a condizioni climatiche sempre più severe. È indispensabile ripristinare rapidamente affidabilità e sicurezza, ma sarebbe un errore fermarsi alla sola gestione dell'emergenza. Servono un quadro trasparente sullo stato delle infrastrutture e dei convogli, un programma degli interventi con priorità e tempi definiti e una verifica puntuale dell'avanzamento degli investimenti già finanziati. Occorrono inoltre obiettivi misurabili in materia di puntualità, regolarità del servizio e gestione delle emergenze, accompagnati da scadenze e responsabilità precise, spiega ancora Morici. Crediamo sia opportuno, concludano i due, l'avvio di un percorso nel quale tutti i soggetti coinvolti, RFI, Trenitalia, Regione e Comuni, affrontino insieme le criticità immediate e progettino il futuro per garantire collegamenti efficienti e affidabili con Firenze e anche le relative infrastrutture a partire dai parcheggi. Dal 1 dicembre 2026 entrerà nella seconda fase lo scudo verde di Firenze e le nuove limitazioni riguarderanno da vicino anche chi vive in Mugello e utilizza l'auto per raggiungere il capoluogo. Per i residenti nei comuni della città metropolitana è previsto un carnet di 25 giorni all'anno d'accesso, anche con un veicolo che rientra fra quelli soggetti ai nuovi divieti, una possibilità utile per gli spostamenti occasionali, molto meno per chi si reca a Firenze quotidianamente per lavoro e studio. La principale novità per chi risiede in Mugello è proprio il bonus riservato ai residenti della città metropolitana. Dopo la registrazione preventiva e la targa sul portale SAS, i veicoli interessati alle restrizioni potranno entrare e circolare nell'area dello scudo verde per 25 giorni all'anno, anche non consecutivi. Il meccanismo sarà valido per 3 anni fino al 2029. Per un residente di Borgo San Lorenzo, Scarpini e San Piero, Barberino di Mugello, Vicchio degli altri comuni metropolitani significa quindi poter continuare a utilizzare occasionalmente un mezzo che altrimenti sarebbe soggetto al divieto. Dal 1 dicembre le restrizioni si allargheranno. Per le automobili il nuovo stop riguarderà anche la benzina Euro 1 e le diesel Euro 2. Secondo il comune di Firenze si tratta comunque di mezzi piuttosto datati. Per le auto indicativamente veicoli a benzina immatricolati prima del 97 e diesel precedenti al 2001. Questo limita la platea dei pendolari coinvolti. C'è poi una differenza importante: la nuova deroga prevista per i proprietari di veicoli con più di 75 anni e ISEE inferiore a 16.500 euro è indicata nel provvedimento per i residenti del comune di Firenze. In base alle informazioni pubblicate, quindi questa specifica esenzione non viene estesa automaticamente agli anziani residenti nei comuni del Mugello. A loro rimane il carnet metropolitano di 25 giornate quando applicabile. Nel provvedimento compare però anche un elemento che riguarda direttamente i territori fuori Firenze. L'assessore alla mobilità Andrea Giorgio ha ricordato l'accordo con la città metropolitana che prevede di destinare il 30% degli introiti delle sanzioni al potenziamento del trasporto pubblico extraurbano. Per il Mugello potrebbe rappresentare un aspetto significativo, considerato che proprio il trasporto pubblico diventa una delle principali alternative per i pendolari interessati dalle limitazioni. È convocato per venerdì 28 agosto alle 19 il Consiglio Comunale di Vicchio. 3 i punti all'ordine del giorno, in particolare la modifica del regolamento comunale del Teatro Giotto di Vicchio e l'approvazione del piano comunale di protezione civile ai sensi della legge regionale toscana. L'Istituto Comprensivo e il Comune di Borgo San Lorenzo invitano docenti, famiglie e associazioni a partecipare alle giornate di imbiancatura dei plessi venerdì 4 e sabato 5 settembre. Chi desidera partecipare può comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto. L'iniziativa apre il nuovo anno scolastico e si inserisce nel percorso avviato al Comune con il regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, recentemente approvato dal Consiglio Comunale. Il progetto I Care Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, avviato all'Istituto Comprensivo nell'anno scolastico 25-26 con nome Missione Scuola Pulita, prosegue nel 26-27 studente, con l'obiettivo di rafforzare senso civico e responsabilità tra studenti, famiglie e comunità educante dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, trasformando la scuola in una casa comune vissuta da tutta la comunità. Le giornate di imbiancatura sono un momento comunitario non sostitutivo delle attività ordinarie di manutenzione, ma un'occasione per famiglie e associazioni di contribuire in modo sicuro e organizzato alla qualità degli spazi frequentati da bambini, bambine e da ragazze e ragazzi. La precedente esperienza di giugno ha interessato alcune aule del plesso Dante Alighieri ed ha mostrato il valore di un impegno condiviso che ora viene rilanciato in forma più organizzata. I plessi oggetto di imbiancatura verranno stabiliti dopo aver raccolto le adesioni. Per informazioni e per comunicare la propria adesione, entro venerdì 28 agosto si può scrivere a scuola@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it o a caterina.santelli@icborgosanlorenzo.eu. A causa di una serie di lavori programmati e previsti alla strada, il comune di Dicomano comunica che dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17, dal 31 agosto al 4 settembre, il tratto compreso di strada dal cimitero di Frascole al bivio di località Canzana della strada comunale di Frascole rimarrà chiuso alla circolazione di ogni genere. È in corso la ricognizione dei danni causati dall'ultima ondata di maltempo di giovedì 20 e venerdì 21 agosto in Toscana, al fine, come ha annunciato il presidente Eugenio Giani, di dichiarare lo stato di emergenza regionale contestualmente alla giunta di lunedì prossimo. Un lavoro complesso perché, come ha spiegato il presidente, i danni rilevanti, più che da problemi di ordine idrogeologico, sono stati causati da raffiche di vento, trombe d'aria e fenomeni simili. Questo fa sì che vi siano comuni fortemente danneggiati, invece comuni appena confinanti che non hanno avuto problemi. Una situazione che crea una mappa frammentata dei territori danneggiati, che si può definire a macchia di leopardo. Questo comporta un lavoro di ampia e puntuale ricognizione dei danni che stiamo portando avanti con la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione, per cui i comuni fino a giovedì possono inviare la documentazione necessaria. Arriveremo probabilmente alla dichiarazione dello stato di emergenza di livello regionale, subito dopo aver completato un quadro oggettivo dei danni e dei sopralluoghi della documentazione.
3: Domenica 30 agosto torna sul Monte Gazzaro la tradizionale celebrazione eucaristica di fine estate, appuntamento che da anni richiama fedeli e cittadini del Mugello. A presiedere la messa sarà quest'anno il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. La cerimonia è organizzata dall'Unità Pastorale di Barberino con il parroco Don Stefano Ulivi in collaborazione con le autorità locali. La Santa Messa inizierà alle 10.30 ai piedi della Grande Croce in Ferro sul crinale del Gazzaro. Per raggiungere il luogo della celebrazione sarà possibile partire da Monte di Fo con la salita a piedi prevista dalle 8 del mattino. Per chi ha difficoltà a percorrere il sentiero saranno messe a disposizione delle navette organizzate dalla Protezione Civile dell'Unione dei Comuni del Mugello e dalla Città Metropolitana di Firenze. I volontari delle associazioni coinvolte assisteranno i partecipanti durante il trasferimento. In caso di maltempo la messa si terrà nella chiesa di Santa Lucia all'Ostale. Dopo alcune settimane di pausa tornano gli appuntamenti con le serate al parco organizzate dalla Proloco di San Piero a Sieve. Il prossimo incontro è in programma venerdì 28 agosto alle 21.15 alla Parco Antonio Berti, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale musicale Fermi Tutti, Scappiamo Anche Noi, proposto dalla compagnia Cultroses 659. La serata accompagnerà il pubblico in un viaggio ironico e musicale attraverso alcune delle canzoni più conosciute della tradizione italiana. Durante la serata sarà aperto il bar. Per la rassegna Dicomano d'estate, 12ª edizione dell'estate frascolana all'area archeologica di Frascole. Sabato 29 agosto si terrà Punto Omega, un racconto di Flannery O'Connor con Carlina Torta e Roberto Caccavo, interventi musicali di Carlo Bagnoli e Livio Penzo, prologo di Benedetta Centovalli. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero.
2: Dal 28 al 30 agosto Vaglia torna ad accogliere la Festa della Mora, che nel 2026 raggiunge un traguardo importante, la sua 10ª edizione. Nata nel 2016 per volontà dell'amministrazione comunale della Proloco di Vaglia, la manifestazione è cresciuta negli anni con l'obiettivo di valorizzare il territorio e le sue peculiarità. Per 3 giorni Vaglia sarà animata da un programma ricco e variegato, pensato per pubblici e interessi diversi: concerti, laboratori per bambini, mercato degli artigiani, spazio libreria, incontri e conferenze, sfilate itineranti e attività dedicate al benessere, con uno spazio dedicato a discipline e pratiche come yoga, tai chi, qigong, kung fu, shiatsu e thai massage. Naturalmente protagonista della festa resta la mora selvatica, piccolo frutto di stagione legato ai boschi e alle campagne del territorio. Durante il fine settimana sarà possibile assaggiarla in diverse preparazioni, dal gelato alla confettura, dai dolci al mojito, ai frutti di bosco, fino alla degustazione del dolce tipico il nardone.
3: Torna Museo in Musica, Borgo San Lorenzo, la rassegna che porta la musica nei luoghi della cultura del Mugello e della Val di Sieve. Il primo appuntamento è fissato per sabato 29 agosto al Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo per una serata all'insegna della musica e della cultura. Il programma prevede alle 20.15 una visita guidata gratuita al Palazzo Comunale a cura di Veronica Vestri. Alle 21.30 si terrà il concerto di musica swing con The Swing Band in Florence e la voce di Camilla Less. Un omaggio allo swing italiano e internazionale degli anni 20, 30 e 40. La visita guidata ed il concerto sono liberi e gratuiti previo esaurimento dei posti disponibili. Per la visita guidata si consiglia la prenotazione all'indirizzo info@chinimuseo.it. Secondo appuntamento domenica 30 agosto alle 16 a Grezzano al Museo della Civiltà Contadina di Casaderci, dove si esibirà Francesco Fuligni con un repertorio tradizionale folk. Il Marradi Art Festival torna domenica 30 agosto con una seconda edizione dedicata alla scrittura. Per l'intera giornata il centro di Marradi diventerà un festival diffuso tra teatro, musica, incontri con gli autori, spettacoli, laboratori, mostre e iniziative aperte al pubblico. Tra gli ospiti principali figura Stefano Massini, scrittore e drammaturgo, vincitore di un Tony Award, che al Teatro degli Animosi porterà in scena lo spettacolo Alfabeto delle Emozioni. Sul palco del mercato coperto arriverà il cantautore Luca Di Risio. La musica avrà uno spazio importante anche con la Big Band Artist Station, formazione legata alla scuola di musica nata a Faenza e presente oggi anche a Marradi con la sezione intitolata Pape Gurioli. Il programma ospiterà anche Eugenio Cau, giornalista del Post e autore del podcast Globo. Tra gli appuntamenti della giornata ci sarà anche Pacifico, che proporrà Diario sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni, Le parole e la musica. Racconto che sarà accompagnato dalla pianoforte di Carlo Gaudiello e dalla voce di Elisa Parmigiani. Al Teatro degli Animosi saranno protagoniste anche Concita De Gregorio ed Erika Mu con La cura, spettacolo in cui racconto e musica dal vivo si intrecciano. Ingresso gratuito con posti limitati. La narrativa avrà un ruolo centrale con due incontri condotti da Massimo Cirri. Il primo vedrà protagonista Marco Vichi, il secondo Maurizio Maggiani. Completa il programma Domenico Guarino, giornalista di Controradio e Popolare Network, con la lettura scenica D'amore e guerra, che sarà affiancato da Pamela Panico e dalla pianista Gaia Palesati.
2: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: Radio Mugello
1: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.
4: Non è vero che mi manchi, è solo aria nei polmoni. Ora che la tiro fuori, tornano tutti i respiri e mi sentirò già meglio. Basta che io non ti guardi e in un attimo sparisci.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: gente.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

tengo que no usar. Y aunque ore solo, c'è chi dice qua, c'è chi dice là. Io non mi muovo, c'è chi dice là, c'è chi dice qua.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380-5811-303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. In inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605.
3: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
1: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello, 100% successi.
1: Di scuola.
2: Uè mamma, oggi è il primo giorno di scuola. Il cortile affollato e

Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello. Pump, pump the jam, pump it up.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: È mezzanotte e 32 minuti.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Exploration Space.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
1: È 1:32.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
1: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.